0: Un disco è come una famiglia, no? Ognuno che viene al mondo ha le sue sfumature, i suoi colori.
1: Dopo mesi intensi tra Sanremo e Eurovision, Saldal

0: Famiglia Me, cantata con il figlio Francesco.
1: Che mi sta particolarmente a cuore perché io chiesi a lui di scrivere quello che si sentiva di scrivere nei miei riguardi, la verità.
2: È cominciato tutto quanto dal principio.
0: L'Eurovision ha reso Salda Vinci un fenomeno globale anche grazie ai social network, un successo che non si aspettava neanche lui.
1: Penso che per ognuno di noi ci sia spazio per sognare, penso che ognuno di noi ci sia spazio per la perseveranza.
0: Un approccio genuino con il pubblico che porterà nella sua lunga tournée che partirà tra poco dagli Stati Uniti e che terminerà a settembre all'Arena Flegrea di Napoli.
1: Voglio essere me stesso, godermi questo momento e nutrirmi di questa energia positiva, energia buona e ritrasmetterla.
2: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
3: Ora vi mostriamo le immagini dei cavalli che questa notte sono scappati al galoppo in via Cristoforo Colombo a Roma. Sarebbero fuggiti dall'area delle Terme di Caracalla, dove erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno, festa della Repubblica. Sono poi stati recuperati dopo qualche danno alle auto, ma per fortuna senza feriti. È successo attorno alla mezzanotte, pare che i cavalli fossero imbizzarriti dopo l'esplosione di alcuni fuochi d'artificio. Mentre Sinner cerca risposte a medica al perché della sua debacle fisica, Roland Garros resta senza re, fuori anche Djokovic. Oggi in campo tre italiani alla ricerca di una qualificazione per gli ottavi. Gigi Cavone.
4: Se fino a ieri puntare sull'Italia appariva scontato, da oggi diventa un magnifico azzardo. Onorare l'assenza di Jannik Sinner, uscito anzitempo dallo Slam parigino, è la sfida in più dei tre italiani rimasti in lizza per un posto negli ottavi. Tutti in campo oggi, comincia Flavio Cobolli con lo statunitense Tien, avversario tosto contro cui il romano ha perso l'unico precedente. Inediti invece gli altri due confronti in programma. Matteo Berrettini, tornato in grande fiducia dopo la vittoria in tre set sul francese Rinderneck, affronta uno specialista lista della terra come l'argentino Comesagna e Matteo Arnaldi, protagonista a sua volta di una rinascita tennistica dopo un anno di grandi difficoltà, se la vedrà nel pomeriggio col belga Collignon. Intanto un torneo che va a caccia di padroni miete altre vittime illustri. Terzo turno fatale per Novak Djokovic, il numero 3 del tabellone non regge alla distanza nella battaglia di 5 ore contro il brasiliano Fonseca che con meno della metà dei suoi anni, 19 contro 39, rimonta 2 set e lo batte al quinto. Meraviglia dello sport. Quando Fonseca nasceva, il serbo era già al suo secondo Roland Garros in carriera.
3: Calcio, stasera a Budapest si decide in partita secca la Champions League. I francesi del PSG, detentori del titolo e favoriti, se la vedranno con l'Arsenal al culmine di una stagione straordinaria per gli stessi Gunners e per il calcio inglese. Aurelio Capaldi.
5: La regina del Danubio è pronta ad assegnare la corona più ambita. Il Paris Saint-Germain è a Budapest per concedere una replica dello scorso anno e confermarsi campione d'Europa. L'Arsenal si ritrova in una finale di Champions League che le manca dal 2006 e pochi giorni dopo aver festeggiato un trionfo in Premier League, assente da 22 anni e per questo celebrato con grande trasporto emotivo. I due allenatori, Luis Enrique e Mikel Arteta, si conobbero in tenera età a Barcellona e adesso si sfidano nella partita più importante del calcio europeo. Direi che abbiamo idee diverse. Ad entrambe le squadre piace giocare un bel calcio, ma i percorsi per arrivare all'obiettivo sono differenti. Anche l'Arsenal segna tantissimi gol, ma noi siamo una squadra che difende molto molto bene. Quindi vocazione offensiva sì, ma i percorsi che ci hanno portato sin qui sono diversi.
6: Je pense que le chemin pour arriver à ça c'est différent.
5: Dopo i trionfi in Europa League, Aston Villa e Conference Crystal Palace, il calcio inglese punta sull'Arsenal, che non ha mai vinto la Champions League. Abbiamo inseguito la finale per così tanto tempo, siamo riusciti a vincere la Premier League dopo 22 anni e adesso abbiamo l'opportunità di vincere qualcosa di grandioso. Vogliamo dimostrare di saperlo fare e il livello del desiderio è al massimo, questo è sicuro.
3: Prima di salutarvi vi lasciamo al nostro Persone con un'altra impresa sportiva, quella di Luca Casalini, due volte campione del mondo di nuoto in apnea sotto i ghiacci del lago di Anterselva. Lo ha incontrato Alfredo D'Amato. Il TG3 torna come sempre attorno alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

Ciao, sono Luca Casalini e ho messo due record del mondo in dinamica lineare sotto i ghiacci ad Anterselva, senza la muta. Il record è nato con una passione che ho sempre avuto per l'apnea. Fin da piccolo venivo in questi posti dove mio padre mi portava a pesca e mi ha insegnato tutto quello che sapeva, andare sott'acqua, trattenere il respiro.

Gentario mi ha accolto alla grande quando sono rientrato e sono molto orgoglioso di questo. Sono felice di aver portato il mio promontorio e l'Italia sul tetto del mondo. Per me è una realizzazione di un sogno, perché fin da piccolo vedevo gli atleti cimentarsi a livello mondiale. È stato un grande orgoglio per me. C'è voluta una squadra di 30 persone, tutti volontari, ringrazio ognuno di loro. Calcolate che hanno dovuto tirar fuori circa 20-25 tonnellate di ghiaccio.

0: Bạn Tóc Tài.
1: Il mio record consiste nel nuotare sott'acqua, per l'appunto in dinamica lineare, 2 metri sotto la lastra di ghiaccio e seguire un percorso che è lungo 106 metri. Devo avere almeno 5 metri di fondo da regolamentazione dell'ACMAS, che è la Confederazione Mondiale di Apnea Subacquea, e praticano delle buche i ragazzi dove posso uscire se c'è qualche problema prima della mia metratura. In ogni buca abbiamo un safety che segue e fa il percorso insieme a me, e in più abbiamo dei bombolari sotto. Devono essere tutti all'unisono perché insieme a me compiono il percorso. Mentre io passo, uno va sott'acqua e riesce, e poi l'altro, e così via. C'è una sincronizzazione quasi surreale. Prima di partire tutti trattengono il fiato insieme a me. Si sente solo il tempo del conteggio del giudice che va all'indietro.
0: 3, 2, 1, top time!
1: È un'emozione indescrivibile. Vedi tutte le persone che restano lì ferme sul momento, che aspettano l'entrata. Fino a vederti in un'esplosione di emozione all'uscita della buca. Ringrazio tanto per aver creduto in questo mio sogno, e ragazzi, ce l'abbiamo fatta.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Velature a tratti spesse scorreranno oggi sulle regioni settentrionali, mentre nelle ore pomeridiane tenderà ad aumentare la nuvolosità lungo l'arco alpino. Arriverà anche qualche isolato rovescio temporale in Piemonte tra Trentino Alto Adige e Veneto. Ampie le aperture per le regioni centrali, tanto sole con qualche velatura che scorre però sull'alta Toscana. Nel pomeriggio aumentano le nubi sull'Appennino tosco-emiliano, anche qui possibile qualche isolato rovescio localmente a carattere di temporale. Giornata all'insegna del soleggiamento per il meridione peninsulare al mattino, vento appena più sostenuto sulle coste della Puglia che andrà poi però gradualmente calando. Davvero poche le nubi in tutto il settore. Nelle ore pomeridiane invece si formeranno temporali localmente intensi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Si tratterà di fenomeni che però difficilmente raggiungeranno le coste, dove il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, e che tenderanno ad esaurirsi in serata. Domani attività temporalesca che tende a intensificarsi sulle regioni di nord-est, tra Lombardia orientale, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Rocari rovesci o temporali anche per le zone interne dell'Abruzzo e ancora per le zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature che oggi tendono di nuovo ad aumentare, superando i 30 gradi sia al nord che al centro.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: giugno 1946. Gli italiani partecipano al referendum monarchia-repubblica.
1: Siamo andati a votare in fila perché un po' sorvegliati, molto abbastanza, perché la cosa era un po' una cosa seria, molto seria, ecco.
2: Alle soglie dei 102 anni Rina ricorda bene quando insieme alla sua famiglia si recò alle urne il 2 giugno 1946.
1: Ah, un po' di tremarella perché era una cosa che per noi, ma per tutti, perché anche i miei, non è che anche loro erano tutti la prima volta che votavano.
2: Un'occasione che sapeva di novità, ma anche di ignoto.
1: Prima ci hanno fatto vedere com'erano le schede e tutto quanto, e poi non è come adesso si chiudono, ma invece loro dovevano con la lingua chiuderle come chiudere una lettera. Guai, guai, ci si dava un po' di rossetto, guai a sporcarla, venivano annullate.
2: Troppo fresco il lascito di una guerra che aveva sconvolto i ritmi di una campagna operosa. Non si era fermata sotto il regime, ma solo con le bombe.
1: Dalla mattina alla sera, più che altro, molto mi tiragliavano. Anche le bombe dovevi scappare. Nasconde, insomma, ecco, ripararsi un po'.
2: Nel 1944 le settimane nella cantina di famiglia trasformata in bunker, fino a 68 le persone, tra dirigenti, amici, contadini, tutti uguali, mentre all'esterno infuriava la battaglia. Una brandina a turno per riposare, il cibo razionato.
1: Il posto da sedere non c'era, a dormire dipende se c'era una sedia e ti appoggiavi un po' lì. Poi sono stati due, comunque ci siamo stati un mese, sono sincero, non ho avuto paura, però tutti mi sgridavano tutti, no, io dovevo vedere.
2: Perché la sgridavano?
1: Perché magari doveva essere un po' riparata, loro stavano tutti nascosti, io invece un po' a fuoco, dovevo vedere dove andavano gli apparecchi.
2: E intanto la lotta per la liberazione passava davanti agli occhi, anche nei momenti più tragici. Rina era in piazza Saffi a Forlì quando venne fatto scempio dei partigiani, Iris Versari, Silvio Corbari, Adriano Casadei e Arturo Spazzoli.
1: Li ho visti appesi in piazza, sì. Mi ricordo che dovevo entrare in piazza, questa gente appesa là ai lampioni, c'era di guardia. Guardavano in faccia la gente come, capito, per vedere l'espressione. Allora bisognava fargli indifferenti.
2: E poi dopoguerra di lavoro e di fatica con il marito Salvatore, l'analfabeto.

0: L'analfabetismo piaga peggiore di un paese da ricostruire. Rina dice: ho la quarta elementare, ma mi sono laureata nei campi.
1: Una volta era tutta a mano, eh? Noi ortolani sempre piegati dalla mattina alla sera, così, non è come adesso.
0: Ha votato praticamente in tutte le consultazioni dal 46 a oggi, compreso l'ultimo referendum sulla giustizia, con lo stesso entusiasmo con cui ha lavorato tutta la vita, ad accompagnarla la nipote Giulia.
2: Le è capitato quel periodo, l'ha accettato, l'ha vissuto in maniera, non dico serena, ma consapevole.
0: Insieme hanno portato in comune a Forlì il racconto di una rivoluzione.
2: L'hanno fatta poi parlare anche durante il consiglio comunale, fare appunto i ricordi che aveva di quella giornata, ciò che lei ha provato in quelle file in attesa e poi durante il momento del voto.
0: Non ho mai detto sono stanca, racconta nonna Rina, neanche a 80 anni di distanza, di esercitare quel diritto dovere di uguaglianza e libertà, ripensando a quella prima volta che cambiò tutto.
1: Lì c'era da sede, o Repubblica o Monarchia, e i miei mi dicono per la Repubblica.
3: Quindi in famiglia avete votato tutti per la Repubblica? Tutti per la Repubblica avete votato?
1: Sì.
3: Lei era sicura?
1: Sicurissima.
4: In questo numero, un teatro inclusivo a Genova, pensato per tutti gli spettatori, anche chi non vede o non sente o non riesce a camminare. Nel nome della pace, dai Pirenei alla Valtellina, un pellegrinaggio mariano per rinsaldare un gemellaggio in alta montagna, fede e amicizia. Nei ricordi di Edoardo Rescigno, insigne musicologo, il primo concerto alla Scala ricostruita dopo le devastazioni della guerra. A 80 anni da quell'evento memorabile sotto la direzione di Arturo Toscanini al rientro dall'esilio. Un parco urbano a Pordenone sperimenta un nuovo modo di coltivare il verde pubblico, l'erba nei prati lasciata crescere secondo natura. Spettacolo in mare, grande partecipazione del pubblico. I preliminari di Coppa America hanno conquistato il Golfo degli Angeli a Cagliari. Fra settembre e il prossimo anno la competizione si sposta a Napoli. Decano degli arbitri italiani, Paolo Casarin torna sul campo di Mestre dove ha cominciato ad amare il calcio. I ricordi di un campione di stile, severo ma improntato a dialogo e rispetto.
5: Teatro e relazione tra il pubblico vivente, tutto, con tutte le sue possibili declinazioni e le sue caratteristiche che non necessariamente dovrebbero essere vissute come diversità o disabilità.
4: Accolti a teatro, anche se non si vede o non si sente o non si riesce a camminare. L'esempio di Genova.
6: Buongiorno e benvenuta a teatro.
7: Oh, buongiorno.
6: Come salirà al suo posto?
7: Ah, adesso posso salire grazie alle novità, con l'ascensore.
6: È un teatro davvero senza barriere, accessibile a tutti, dalle repliche con audiodescrizione per i non vedenti al biglietto sospeso, passando per l'ascensore che porta direttamente a metà platea gli spettatori con difficoltà motorie. Il progetto Teatro Senza Barriere, promosso dal Teatro Nazionale di Genova nella stagione 25-26 grazie al sostegno di Fondazione Carige, ha dato finora grandi soddisfazioni.
8: Il teatro per sua natura non crea barriere, ma è nato per creare comunità. E questo progetto ha creato una bellissima comunità, non solo delle persone che usufruiscono di questi progetti, ma la comunità di tutti coloro che quotidianamente ci lavorano con grande cura, con grande attenzione, sapendo in qualche modo di scrivere una delle pagine più importanti e delicate del fare cultura pubblica.
6: Non vedenti, ipoudenti, spettatori con mobilità ridotta, il progetto prevede facilitazioni davvero per tutti. Ultima replica all'Isistrata, teatro sold out e grande emozione anche tra gli attori.
5: Un'emozione più grande soprattutto ti fa sentire nel giusto, in quel bello e buono Kalos Kagatsos, quelle cose lì. Però noi stiamo portando in scena all'Isistrata, quindi veniamo dall'antichità greca, proprio la sensazione che si crea quella comunità, quella polis che per definizione dovrebbe sempre coinvolgere tutti.
6: Lei riesce a sentire ma non a vedere, come fa a godere dello spettacolo?
9: Allora, intanto diciamo che il teatro è emozione, no? Quindi l'emozione non la perdo. Perdo sicuramente i colori, perdo i momenti in cui gli attori entrano, escono dalla scena.
10: Nel teatro c'è molto di verbo, la

0: di tanta deria, altoparlanti, quindi ci crea molta difficoltà di ascolto. E quindi noi abbiamo bisogno di appunto di sistemi tecnologici attivi che facilitano l'ascolto.
1: Dietro al progetto c'è tanto impegno, fondamentale la formazione di chi accoglie e accompagna in platea gli spettatori con handicap, facendoli sentire come a casa.
2: È molto importante rassicurare le persone, non solo con le parole, ma anche proprio con l'atteggiamento. Rassicurare soprattutto nel fatto che la persona c'è per tutto il tempo in cui lo spettatore è a teatro.
3: È una satira pungente sulla guerra del Peloponneso e sulle sue devastanti conseguenze.
1: Le luci si spengono, sul palco salgono gli attori e inizia l'audiodescrizione per chi non può vedere. Un lavoro delicato e coinvolgente.
4: Noi seguiamo le battute degli attori sul palco, seguiamo quello che accade perché può capitare che sia un'improvvisazione o qualche cambio di regia e andiamo dietro a quello che accade raccontando proprio quello che dalle parole non si può vedere, non si può percepire.
1: Gli attori del Centro Diego Fabri si preparano con attenzione per trasmettere dettagli e sfumature dello spettacolo.
5: C'è una forma molto precisa su come descrivere le scene, come descrivere le azioni, insomma si spiega di non essere troppo, cioè di essere molto neutri, perché poi comunque è l'utente che deve farsi poi l'idea di quello che sta vedendo.
1: Ma le barriere non sono solo fisiche e così il Teatro Nazionale ha messo a disposizione anche migliaia di biglietti per far assistere agli spettacoli chi non può permetterselo attraverso le segnalazioni delle associazioni di solidarietà attive sul territorio.
6: Teatro è relazione tra pubblico vivente, spettacolo vivente, il pubblico vivente tutto, con tutte le sue possibili declinazioni e le sue caratteristiche che non necessariamente dovrebbero essere vissute come diversità o disabilità. Quindi evviva!
7: Questo santuario ai Grosini è tanto caro e la banda di Grosio è affezionata al suo paese ed è comunità.
8: Nel nome della pace dai Pirenei alla Valtellina, un pellegrinaggio mariano per rinsaldare un gemellaggio in alta montagna.

0: Esto significa una unión entre el Santuario de Torre Ciudad y Grossio, ¿no? Y la Vergine de la Misericordia.
1: Le famiglie, gli alpini, gruppi folk, in 400 in cammino verso la Val di Sacco, che interseca la Valtellina al confine con la Svizzera. 12 chilometri a piedi, 800 metri di dislivello, fino al santuario della Madonna della Misericordia. Un abbraccio fra le Alpi e i Pirenei. In Spagna, il santuario di Torre Ciudad, nei pressi della città di Barbastro, ogni anno meta di 200.000 persone, in una straordinaria cornice naturale, conosciuto come Santuario delle Famiglie. Sulle nostre montagne, il Santuario della Madonna di Val di Sacco o del Muschio, per un miracolo che nel 1750, si narra, salvò un pastore e le sue greggi da un violento temporale. E da allora, ogni anno, a maggio, il mese della Madonna, si apre la stagione dei pellegrini che rendono omaggio a questo luogo. Siamo a quota 1950 metri in questa bellissima valle. Fede e natura raccontano una storia di gratitudine attraverso due immagini che sono il simbolo del culto mariano in Spagna e in Italia. La Madonna della Val di Sacco e quella di Torre Ciudad in Spagna, che rimarrà a perpetua memoria in Italia grazie alla devozione e all'impresa di un valligiano che ha sede in Spagna, al Tarragona.
2: C'erano 600 Madonne di tutto il mondo e questa cosa mi ha entusiasmato forte. Ho pensato questo e di fare questo gemellaggio con Val di Sacco, con la Madonna di Val di Sacco.
1: Un incontro e un gemellaggio fra due comunità pastorali e le loro guide spirituali, due giganti della fede, lo spagnolo di Barbastro, San José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei, e Don Roberto Malgesini di Morbegno, il prete degli ultimi, servo di Dio, ucciso mentre aiutava i senza tetto. Alla comunità di Don Roberto Malgesini di Grosio

0: si è unita a quella di Torre Ciudad, Alta Aragona, Spagna, del santuario mariano di Barbastro, dove Escrivá fu portato e guarito quando era piccola, da appena 2 anni, dalla madre.
1: È bellissimo oggi essere qua con i nostri amici spagnoli.
2: Siamo qua per questo bellissimo pellegrinaggio, per onorare il nostro paese.
0: E si è pregato per la pace.
3: In questo momento che stiamo vivendo, per la pace del mondo, per la pace dei nostri corazones.

0: è finita la guerra, non c'è più il fascismo, basta. Da lì è cominciato un nuovo mondo.
1: Il primo concerto alla Scala ricostruita dopo le devastazioni della guerra nei ricordi di Eduardo Rescigno, insigne musicologo.
2: Ecco il teatro alla Scala di Milano, tempio musicale del mondo. La bieca furia della guerra si è abbattuta su di esso, profanando anche i ricordi di più di un secolo di glorie musicali.
3: Le bombe degli alleati su Milano nell'agosto del 1943, la Scala distrutta. Ancora oggi un'immagine che non si può cancellare per chi c'era.
0: Fra tutte le tragedie della guerra è una notizia che mi ha particolarmente ferito, perché mi sono subito detto: e adesso come faccio ad andare a vedere le opere che la Scala non c'è più?
3: Eduardo Rescigno ha dedicato una vita di studi alla musica classica. Le sue dispense curate per la Fabbri Editore, a partire dagli anni 60, sono entrate nelle case di milioni di italiani. A 95 anni, il musicologo e scrittore milanese sta per pubblicare un volume sui melodrammi ispirati ai Promessi Sposi e ricorda le origini della sua passione.
0: Io abitavo a pochi passi dalla Scala. Ci sono andato la prima volta nel 1938. Avevo 7 anni. La Scala faceva una piccola stagione in primavera per i bambini. Vedere le luci che si abbassano e sta per cominciare, ecco, quella cosa lì mi ha colpito, un momento che ti segna per tutta la vita, credo.
3: Rescigno c'era anche l'11 maggio 1946 per il concerto della riapertura della Scala, celebrato 80 anni dopo alla presenza del Presidente della Repubblica.
0: C'ero, avevo 15 anni. Io ricordo il giorno prima siamo andati a fare la coda e abbiamo fatto la coda tutta la notte. C'era una grande emozione, il rischio di non trovare il biglietto. Eravamo ossessionati, poi finalmente avevamo il biglietto in mano e credo che quella è stata l'emozione più grande, avere il biglietto in mano per poter vedere l'opera.
3: Si ricorda che posti erano?
0: Sì, io andavo sempre in seconda galleria, in alto, verso il proscenio, sulla destra. E mi ricordo l'entrata di Toscanini in orchestra. Io ero a destra e lui è entrato a sinistra, quindi l'ho visto in faccia. Mi è sembrato molto piccolo, ma anche perché io me lo immaginavo gigantesco. Una specie di Padre Eterno che con la sua bacchetta avrebbe risolto tutti i problemi. Il simbolo della speranza della fine della guerra. Vedere Toscanini che incominciava il rullo del timpano della Gazza Ladra, no? Mi ricordo che tutti gridavamo, stavamo in piedi, agitavamo le braccia. Potevano anche non farlo il concerto, per dire. A quel punto era tutto avvenuto, insomma. È finita la guerra, non c'è più il fascismo, basta. Da lì è cominciato un nuovo mondo.

0: arricchire l'esperienza di chi frequenta un'area verde e portare benessere.
1: L'erba nei prati lasciata crescere secondo natura, un parco urbano a Pordenone gestito con una nuova idea di verde pubblico.

0: Nel cuore di Pordenone c'è un laboratorio a cielo aperto di gestione sostenibile del verde urbano, Parco del Seminario. Lo percorriamo e scopriamo sfalci differenziati a tutela della biodiversità, rifiuti verdi trasformati in risorsa, opere di land art e inclusione lavorativa. Il progetto si chiama Custodi di Equilibri e coinvolge Comune, Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, Coop Noncello.
1: In questo ambiente non c'è rifiuto, perché ad esempio il materiale di risulta viene utilizzato per diventare nuova casa all'interno dell'ecosistema per animali o insetti impollinatori, e perché quindi l'ecosistema non venga distrutto da un intervento intensivo. In questo senso loro sono custodi di equilibri. Il progetto è particolare perché cerchiamo di coniugare insieme a questo elemento anche il concetto di lavoro accessibile e il concetto del rapporto tra uomo e ambiente.
0: Scorgiamo ramaglie accatastate utilizzate come micro rifugi per la piccola fauna, verde di risulta usato come pacciamatura per i sentieri, piante autoctone reintrodotte e valorizzate con nastri colorati che ne indicano la specie, e ampie aree che possono apparire non ben tagliate e che invece sono ricche dal punto di vista ecologico.
2: Lo sfalcio differenziato non è una moda, perché ultimamente se ne sente parlare. In realtà è una cosa molto seria, sia perché dietro c'è un bagaglio di conoscenze e di esperienze molto consolidato, sia perché, anche se non se ne parla molto, dal 2020 è una legge dello Stato italiano, per cui in base ai criteri ambientali minimi c'è l'obbligo per il verde pubblico di gestire le superfici prative secondo una gestione differenziata. Non vuol dire che non si taglia più l'erba, ma significa che devo motivare il mio tipo di intervento. Valorizzare questi ecosistemi premia il fatto che sia una città accogliente per tutta una biodiversità, a cominciare dagli impollinatori, che è sempre più preziosa. E di ritorno, al di là dei benefici immediati, noi siamo convinti che passeggiare in piena sicurezza, perché i sentieri sono perfettamente sfalciati, ma di fatto in mezzo all'erba alta, sia un'esperienza non comunissima e che può, secondo noi, arricchire l'esperienza di chi frequenta un'area verde e portare benessere.
0: Nei 4 ettari di area naturalistica anche una mini foresta sviluppata secondo la tecnica del botanico giapponese Miyawaki.
2: È una foresta che stupisce un po', perché uno vede un'estrema fittezza, che è possibile però perché non si tratta di singole specie ma ben più di 30 specie diverse appartenenti alla vegetazione naturale potenziale dell'area, che cresceranno in qualche modo ognuna secondo la propria architettura, posizionandosi e stratificandosi in modo che ciascuna possa trovare il proprio spazio. La cosa bella secondo noi è avere la possibilità di vedere una foresta che cresce, cogliere la diversità che abbiamo riportato nel parco grazie a questo impianto.
3: Questa cornice di Cagliari che è fantastica, il tempo, le persone, insomma abbiamo fatto un weekend bellissimo.
4: Spettacolo in mare, grande partecipazione del pubblico, i preliminari di Coppa America hanno conquistato il Golfo degli Angeli a Cagliari.
5: Vince Luna Rossa contro New Zealand e questo è già un messaggio per tutti.
6: Per Luna Rossa, prima la vittoria in mare su Team New Zealand nel Golfo degli Angeli, poi il bagno di folla della premiazione. Il trofeo sollevato al cielo di fronte alla marea umana di Via Roma a Cagliari, al termine delle regate preliminari della 38esima Coppa America, utili come primo test per gli equipaggi. E voglio proprio avere.
7: Cagliari è stata stupenda, le condizioni meteo-marine perfette, il tifo assurdo, mai successo in vita mia, manco a Barcellona, che era l'America's Cup vera e propria. Quindi è stato veramente magico.
6: Tre giorni di vento e sole, dalla cerimonia d'apertura, tra lirica e maschere ancestrali, l'isola ha spalancato le braccia agli 8 equipaggi in gara, ai team al seguito e a una folla di appassionati e tifosi, francesi e britannici, italiani, neozelandesi e svizzeri, conquistati dal Golfo degli Angeli. Beautiful, meraviglioso, si sente ripetere in tante lingue diverse tra i capannelli di appassionati.
7: Siete venuti per l'America's Cup?
8: Assolutamente sì, perché ovviamente

0: Ovviamente un evento così non si poteva perdere, poi vediamo se riusciamo ad andare anche a Napoli il prossimo anno.
1: Di Torino, l'ho sempre seguito in televisione, oggi ce l'abbiamo finalmente qua in Italia, per cui è obbligo ed obbligo venire a vederla.
2: Vengo da Roma, per carità, però Cagliari è bellissima e qua è una meraviglia, avete fatto una cosa bellissima.
3: Lei è una marinaia esperta.
4: Seguirete dal mare?
3: Sì, dal mare dal sicuramente.
5: Oh, we're from Sweden.
4: Veniamo dalla Svezia, è stata una sorpresa per noi.
5: Surprise.
6: We're on the cruise ship.
4: Siamo croceristi inglesi sbarcati oggi, è bellissimo qui.
6: Oh, very nice, beautiful.
7: Beautiful. Al Molo Iknusa, santuario di Luna Rossa da 12 anni, è un pellegrinaggio di tifosi, tra loro due delfini.
8: Bellissima, le seguo dal primo anno che Luna Rossa ha partecipato, però con i foil sono tutta un'altra cosa.
9: Appassionati tifosi?
10: Appassionatissimi.
9: Siete sardi o?
10: Io sono sarda, lui è toscano.
11: Io toscano.
12: Luna Rossa, assolutamente, noi tifiamo per Luna Rossa.
7: Se il Golfo degli Angeli è stato il palcoscenico ideale per le sfide, la tribuna è stata la fan zone del Lazzaretto e del quartiere di Sant'Elia, con il villaggio pescatori affacciato sul mare. Alle 12.30 ogni giorno puntuale la brezza da mare, alle 15 il vento è quello giusto per far volare gli AC-40, fino alla festa finale in attesa dell'appuntamento più atteso a Napoli a settembre per un nuovo giro di prove e poi nell'estate del 2027 per l'assegnazione del trofeo sportivo più antico del mondo.
9: La città è stata all'altezza secondo voi?
12: Molto all'altezza, sì, molto all'altezza, ma soprattutto con naturalezza, perché questo è Cagliari.
4: Il posto è fantastico, siamo inglesi, seguiamo i nostri figli ingegneri che lavorano per il team britannico.
13: We are from New Zealand.
4: Siamo neozelandesi, siamo tra i pochi tifosi qui, ma saremo molti di più a Napoli.
14: Anche nelle grandi difficoltà i giocatori sanno essere amici, corretti, l'importante è che tu sia onesto.
15: Decano degli arbitri italiani, Paolo Casarin torna sul campo di Mestre dove ha cominciato ad amare il calcio.
16: Si commuove Paolo Casarin sull'erba dello stadio Baracca di Mestre, dove riceve in omaggio una maglia arancio-nera della squadra che andava a vedere da bambino. Vita e pensieri di un arbitro, edito da Rizzoli, parte proprio dalle foto degli stadi di periferia e di campagna, con la preziosa prefazione del compianto Gianni Mura e le immagini di panche di legno, medici con la valigetta, punti ristoro.
17: Paolo Casarin, qui è dove tutto è iniziato per lei.
14: Sì, assolutamente. E dico, questo stadio, per dire proprio dove si giocava, ma devo anche ricordare che io il calcio l'ho sentito in una casa a 100 metri da qua, perché sentivo i rumori di questo stadio. Cioè, per me il calcio è attività, rumore, e sentivo battere le mani o fischiare senza capire cosa, perché fischiavano, perché non, se non vedevo, ecco, però questo rumore e mi è diventato subito congeniale.
16: Il padre degli arbitri italiani per 30 anni, fischietto col solo rimborso spese, poi designatore per il campionato italiano e per la FIFA, è nato in una strada privata di Viale Garibaldi. Il corso a 18 anni in Piazza Ferretto, poi i campi di provincia, da quelli più caldi nel Polesine, ai rischi corsi dopo una partita a Brussa, ai confini della Laguna Veneta.
14: A 5-6 minuti dalla fine, se non arriva il prete a portarmi via in sagrestia, ero lì che mi avrebbero fatto con gli occhi neri.
16: Casarin interpretò il suo ruolo come i fondatori del gioco, l'arbitro è lì per aiutare. Le sue amicizie con i protagonisti in campo gli costarono polemiche e sospensioni.
14: Effettivamente lì c'è scritto che ci sono state delle amicizie in campo, fuori, discussioni, eccetera, eccetera. No, come mai? Questo doveva essere detto, che gli arbitri sono amici. No, non sono nemici gli arbitri, perché non intanto in genere sono amanti del calcio, uno, sono corretti.
16: L'ex arbitro vive ancora a Milano, dove lavorava per l'ENI, e gli fu concesso di arbitrare un solo derby della Madonnina. Mazzola e Rivera sono sulla copertina del libro, ma il rapporto che più gli è stato a cuore è un altro.
14: Inevitabilmente è Maradona. Perché? Perché dovevo diventare argentino anch'io. Poi lui, attraverso il Barcellona, è arrivato in Italia ed era giovane, no?

0: E per cui prima o dopo gli ho detto: guarda che sono stato in Buenos Aires, ho visto anche l'area dove tu ti allenavi. Ero molto amico del papà e della mamma, perché quando c'era un evento, qualcosa, arrivava lui e mi diceva: Paolo, mi fai un piacere, dai, cosa vuoi? Vai nel tavolo di mio papà e di mia mamma che sono soli, non capiscono l'italiano, tu capisci un po' lo spagnolo, dai, fagli la compagnia, mi fai un piacere. E andavo là a parlare col papà e la mamma e di questo ragazzo, buonissimo, buonissimo, ma che dopo ha fatto qualche errore.
1: La partita più difficile, più sentita, Spagna-Germania Ovest al Bernabéu ai mondiali dell'82.
0: Ho avuto l'impressione, per quello che metto la polizia, che stessero cercando di impedirmi di andare allo stadio. Vinse la Germania 2-1. Alla fine i 22 giocatori sono venuti tutti a salutarmi, anche quelli spagnoli che hanno perso. E questa è stata una grande soddisfazione, che anche nelle grandi difficoltà i giocatori sanno essere amici, corretti. L'importante è che tu sia onesto.

0: snobbare o sottovalutare il valore della democrazia va di pari passo con il fatto di non essere appassionati alla propria libertà.
1: Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica.
2: La scelta di campo di 80 anni fa, il primo voto dell'Italia libera, il primo voto delle donne.
3: Ci si rese conto di essere nella storia, di essere uguali.
2: A Petrarca i tanti significati del 2 giugno con la presidente emerita della Corte Costituzionale Marta Cartabia. La democrazia come progetto di pace da difendere e custodire.
4: Straniero per me è chiunque si senta estraniato da questi tempi crudeli.
5: La guerra che viene rappresentata è sempre una guerra vittoriosa, piena di speranze, giusta, necessaria, inevitabile.
6: Il senso del tempo va verso l'effimero, restano i valori che i libri soltanto possono tramandare.
7: Buon sabato, bentornati a Petrarca e benvenuta la professoressa Marta Cartabia.
0: Buongiorno.
7: Grazie per essere qui. Professoressa, siamo alla vigilia del 2 giugno, gli 80 anni del referendum che scelse la Repubblica, ma anche gli 80 anni del primo voto dei membri dell'Assemblea Costituente, il germoglio della democrazia italiana. Lei è in libreria con un libro che si intitola Custodi della democrazia. Il verbo custodire è un verbo forte. Qual è la tesi di fondo?
0: La tesi di fondo è che abbiamo ereditato una storia molto bella, quegli anni che sono iniziati proprio con il 2 giugno, una data importante per le ragioni che lei ricorda e anche perché il primo voto delle donne, il voto politico delle donne, segnano una stagione di rinascita della democrazia in Italia sicuramente, ma anche in tutta Europa. Il dopoguerra è una stagione veramente in cui accadono fatti importanti che ci hanno consegnato istituzioni, valori, principi che hanno garantito pace e prosperità fino a pochi anni fa. Ma questi beni vanno custoditi, è un'eredità preziosa che sicuramente abbiamo fra le nostre mani, ma che non cammina da sola, ha bisogno di uomini, di donne, di persone che continuino a mantenerla in vita.
7: E allora torniamo proprio a quegli anni, a quei giorni, a quel 2 giugno del 1946.
1: Un popolo intero ha finalmente potuto parlare in un paese che per troppi anni aveva dovuto travasare negli altoparlanti la voce di un uomo solo. Le schede silenziose ma eloquenti dei milioni di cittadini invece che un solo balcone. Questo è il primo significato delle elezioni in Italia. A Roma le file sono cominciate di primo mattino, le stesse che si sono fatte altre volte per il pane e per le cose di prima necessità. Anche la libertà è una cosa necessaria. Ma a differenza da quelle file, regna in queste un'aria di festa, non turbata neppure dal caldo, dal nervosismo dell'attesa. E queste del 2 giugno non erano elezioni facili. Ma l'Italia non è più disposta a lasciarsi travolgere nei danni dell'indifferenza politica. Ha imparato la lezione.
7: Fa impressione sentire la voce di Guido Notari, la voce ufficiale dei cinegiornali Luce, prima voce di regime e in quei giorni voce di libertà. Professoressa, era lo specchio di un paese che cercava di vivere un nuovo inizio, ma anche con qualche contraddizione. Che Italia era?
0: Beh,

0: L'Italia che rinasce, un'Italia che è tutta da ricostruire, ma che ha anche dentro di sé moltissime contraddizioni, perché la Repubblica è stata scelta da più di 12 milioni e 700 mila italiani, ma c'erano anche tanti monarchici, 10 milioni e 700 mila, c'erano partiti orientati verso l'Unione Sovietica e altri verso l'America, c'erano i laici e i cattolici, c'era un nord e un sud, c'era una grande povertà. Certo, è un'Italia che nasce all'insegna di un mai più la privazione della libertà, mai più la guerra, mai più il totalitarismo, ma che deve tenere dentro e tenere l'unità di tutto il popolo italiano. Questo è il grande lascito dell'Assemblea Costituente, che riesce ad arrivare a questa ricostruzione veramente con un consenso molto importante, lo dicono i numeri, perché su 515 deputati votanti, 453 sono quelli favorevoli.
1: Che cosa favorì questa unità di intenti? Era una classe dirigente diversa? Si sentiva forse un'urgenza diversa in quegli anni?
0: Sicuramente avevamo degli uomini straordinari, avevamo dei politici molto lungimiranti e che sapevano guardare oltre il proprio interesse di partito, ma questa capacità era anche nutrita da un'urgenza, direi, esistenziale. Se non si fosse riusciti a trovare un accordo, il paese sarebbe stato veramente in grande difficoltà e le persone non avevano di che vivere. Quindi credo che l'urgenza della storia, quella memoria vissuta di un bisogno comune, di ferite che avevano colpito tutti, è stato sicuramente un motore che ha messo in atto delle energie intellettuali, culturali e morali che c'erano.
1: Quello spirito costituente è stato nella storia repubblicana quasi uno stato di grazia, perché poi non si è più ripetuto, quindi è un po' una responsabilità di tutti i governi che si sono succeduti. Come mai?
0: Un po' il momento dell'inizio è un momento in cui c'è una luminosità particolare, diciamo, però non è proprio così, perché se lei pensa agli anni 70, per esempio, anni bui della Repubblica, anni in cui accade l'omicidio Moro, in cui c'è il terrorismo, in cui ci sono mille lacerazioni nuove, quindi un momento che è già di declino e siamo fuori dalla ricostruzione, fuori dal miracolo italiano, però in quegli anni, mentre accadevano dei fatti gravissimi, c'era anche la capacità di partiti diversi di arrivare a delle riforme importantissime per la vita del paese, la riforma del diritto di famiglia, la riforma dell'ordinamento penitenziario, lo statuto dei lavoratori, cioè leggi condivise che cambiavano veramente la vita degli italiani. Secondo me sono anni da riscoprire anche quelli, per non pensare che è stato un miracolo irripetibile quello degli inizi, no? Reimpariamo dalla nostra storia che è piena di risorse.
1: Torniamo al 2 giugno del 46, il primo voto alle donne non fu solo il riconoscimento di un diritto, ma anche del ruolo concreto che le donne svolsero in quegli anni. Vi raccontiamo una storia che arriva da Napoli.
2: Nata a Cortona durante l'occupazione tedesca e poi sotto i bombardamenti degli alleati a Napoli, Guerriera Guerrieri trasformò in destino, scelto consapevolmente, la profezia che sembrava racchiusa nel suo nome. Fu la direttrice che salvò la Biblioteca Nazionale con il suo immenso patrimonio di inestimabile valore, che includeva i papiri di Ercolano, volumi antichi e i manoscritti di Giacomo Leopardi. Portò le opere più preziose in rifugi sicuri e mise in salvo anche la biblioteca di Benedetto Croce. Nel romanzo La guerriera dei libri, edito da Solferino, Vincenza Alfano fa rivivere un'eroina silenziosa, a lungo dimenticata.
3: Contro le bombe, contro la guerra, lei ha un sogno. La sopravvivenza è nei libri, quindi salvare questi libri a costo della sua stessa vita. Veramente questa donna ha attraversato con i camion le maree degli sfollati, è andata nella provincia di Avellino, a Loreto, a Montevergine, a Teano, portando lei fisicamente le casse perché i libri dovevano essere protetti e controllati.
2: Nell'ala di Palazzo Reale che ospita la Biblioteca Nazionale, Guerriera Guerrieri continuò a vivere anche sotto le bombe. La chiamavano signorina, non direttrice, ma il suo carisma soggiogò prima i nazisti, poi gli americani. Sullo sfondo di un potente affresco storico, la protagonista rivive anche con le sue emozioni. L'amore per il giardino romantico di Palazzo Reale e per i gatti, così come la cura degli studenti, a cui, salvando i libri,

0: voleva aprire le porte di un futuro migliore.
1: Che salvando i libri salviamo noi stessi?
2: Perché salviamo il senso della vita. La vita è molto fugace, il senso del tempo va verso l'effimero, le esperienze scivolano, le perdiamo. Cosa resta? Resta la poesia, resta l'arte, restano le parole, restano i valori che i libri soltanto possono tramandare. Ecco perché la sopravvivenza è nei libri.
3: Professoressa Cartabia, il suffragio universale oggi viene dato per scontato, ma all'epoca non lo era.
4: Non lo era affatto, tant'è che non se ne parlava. C'era stato già nei decenni precedenti un grosso dibattito sul riconoscimento del voto alle donne, ma quando si arriva all'alba del 2 giugno del 1946, soltanto pochi mesi prima c'è un accordo tra De Gasperi e Togliatti di riconoscere prima soltanto il voto attivo alle donne, e poi ci si è accorti che forse le donne potevano anche essere elette.
5: C'era tutta una fila di fuori, eravamo tutte una scia contente.
6: Fu una cosa meravigliosa che si potesse essere uguali nei diritti. Prima chi ne parlava dei diritti?
4: In realtà le donne erano pronte, perché le donne non erano già più soltanto le donne che vivevano dentro le mura di casa, avevano avuto dei ruoli pubblici, magari non politici perché non potevano averli, ma avevano un ruolo attivo nella resistenza. Durante le guerre si erano fatti carico di compiti che tradizionalmente si consideravano maschili. Tanto è vero che le donne non soltanto vanno a votare addirittura in misura maggiore degli uomini, a esercitare il loro diritto di voto, ma sono già disponibili a prendersi delle responsabilità pubbliche. Abbiamo 33 sindache in Italia nel 1946, che secondo me è una cosa straordinaria, e 21 donne all'Assemblea Costituente. Questo non si improvvisa. Evidentemente c'erano nella società civile i movimenti femminili, ma anche quelli dei partiti che le avevano preparate.
7: A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza.
3: E oggi che cosa resta da fare su questo fronte?
4: Sul fronte della eguaglianza resta tantissimo da fare, perché dal punto di vista giuridico direi che gli ostacoli sono stati rimossi, non tutti nel momento dell'Assemblea Costituente. C'è stata anche una lunga storia di riforme normative. Il codice civile, per esempio, è stato riformato solo nel 75 e il diritto di famiglia non era proprio egualitario fino a quel momento. L'ingresso delle donne in magistratura si ha soltanto negli anni 60, ma la mentalità, la cultura di una piena eguaglianza è sempre una conquista da compiere, la condizione femminile, le retribuzioni, ma anche tenere conto di certe esigenze. Per esempio la flessibilità nell'orario di lavoro, che è una condizione essenziale, è diventata un fattore accettato quando è stata un'esigenza anche per gli uomini. Oppure, vabbè, non possiamo non menzionare il grande tema delle violenze sulle donne, perché quello secondo me è proprio la spia, che c'è ancora una mentalità forse sotterranea, forse non esplicitata, ma che ancora guarda al genere femminile con occhi che non sono di piena dignità.
3: Il suo libro parla appunto di questa custodia, questa responsabilità a custodire la democrazia, un compito che non riguarda solo l'Europa, ma anche il resto del mondo. Andiamo in Turchia.
8: Fascism, in the end, gets to your heart.
1: Sui social ha 2 milioni di follower. Eşe Temelkuran da 10 anni ha lasciato definitivamente il suo paese, la Turchia, alla ricerca di libertà e democrazia. Vive in Germania e ha fatto del suo essere straniera la cifra della sua esistenza. E ora un manifesto politico con il libro Stranieri come te.
9: Straniero per me è chiunque si senta estraniato da questi tempi crudeli. Straniero non è solo chi ha perso la sua casa, ma anche chi si sente senza casa in questo momento storico.
1: Ad accomunare queste persone sempre più numerose è il rifiuto per le guerre e le disuguaglianze, le crisi climatiche, ogni forma di fascismo.
9: Negli ultimi 10 anni ho sempre detto a europei e americani che quello che stava

0: accadendo in Turchia sarebbe presto successo anche nei loro paesi e alla fine è davvero accaduto così. Adesso si sentono stranieri nei loro stessi paesi con leader come Trump, solo per fare un esempio. Credo che adesso non ci sia una speranza, ma una sorta di poesia, perché adesso sappiamo che viviamo tutti la stessa problematica e possiamo riunirci come stranieri, come una nazionale di stranieri.
1: Questa condivisione emotiva dona alla scrittrice in qualche modo speranza e, nonostante viva lontano dal suo paese dal 2016, la parola casa ha un nuovo significato.
2: Home now should be other people.
0: Casa adesso significa altre persone. Per migliaia di anni abbiamo immaginato la casa come un posto, un luogo fisico. Credo che adesso si debba ridefinire la parola casa e politicamente l'Europa stessa dovrebbe ridefinire la parola casa molto presto per adeguarsi ai nuovi tempi.
2: Get on with the new times.
1: Per i suoi ideali e per le sue critiche nei confronti del governo, Ayşe Temelkuran nel 2012 fu licenziata dal giornale turco dove lavorava, ma la sua voce si alza ora più forte che mai. Per il suo operato è stata insignita dal premio per la libertà di pensiero dell'Associazione per i diritti umani della Turchia e del premio PEN per la pace. Da qui l'appello a non darsi mai per vinti.
0: Credo che la cosa più importante sia ricordare che ora siamo la maggioranza a sentirci stranieri, a sentirci estranei a questa crudeltà. Penso davvero che ormai noi stranieri siamo la maggioranza e costituiamo la nazione più popolosa al mondo.
3: L'avanzata degli autoritarismi, la crisi del diritto internazionale, i valori dell'Occidente, anche della democrazia, che sembrano aver perso appeal. Come si è arrivati a questo punto?
4: Una certa farraginosità nelle decisioni, poteri di veto incrociati, una certa incapacità di rispondere tempestivamente sicuramente ha tolto fascino alle istituzioni democratiche. Però non è solo questo, perché questo si può aggiustare, si possono mettere a posto le istituzioni quando hanno dei difetti. Io credo che il fattore principale è quello di una smarrirsi della memoria storica. Le nuove generazioni vivono forse in un ambiente in cui si è dato per scontato che libertà, eguaglianza, diritti di partecipazione fossero dati acquisiti. Io credo che sia vero che nell'ambito sociale e morale il progresso non è mai una linea continua e che si muove con appunto linearità verso un obiettivo sempre più grande. Ci sono ondate, ci sono riflussi e ogni generazione deve riconquistare ciò che ha ereditato. Io credo che siamo proprio in questa fase in cui dobbiamo riconquistare ciò che la storia ci ha insegnato.
3: E quali possono essere gli anticorpi giusti per farlo?
4: L'anticorpo alla fine è la capacità critica nel soggetto. Possiamo mettere a posto le istituzioni, ci hanno consegnato delle istituzioni straordinarie, per esempio le costituzioni rigide, le corti costituzionali di cui io parlo nel libro, l'Unione Europea, l'integrazione sovranazionale, le Nazioni Unite. Tutto era volto a preservare la democrazia. Ma alla fine, se non c'è un soggetto che esercita la sua capacità critica e che è in grado nel momento del voto di distinguere chi fa promesse di libertà e chi invece cerca il potere soltanto fine a se stesso, credo che anche le istituzioni manchino di quella vitalità che può essere data soltanto da una società e da una soggettività viva.
3: Parlava del valore della memoria storica e noi torniamo al 1976, 50 anni del colpo di Stato in Argentina, c'è una storia di solidarietà e di difesa della democrazia che ci porta in Piemonte.
5: Clarissa, Anna, Amanda, Antonio.
6: Nomi rimasti nella memoria e soprattutto nel cuore. Bambini fuggiti con le famiglie dalla dittatura del generale Videla. Argentina 1976, comincia la repressione politica. Dal paese scappano in migliaia, una trentina approdano a Naviante, in provincia di Cuneo.
7: La popolazione locale si è mobilitata fortemente per aiutare questo gruppo di esuli argentini che era arrivato qua a Navianti in un momento in cui faceva freddissimo, in un momento in cui loro non avevano vestiti e cibo.
8: Per cui c'erano degli anziani che senza farsi vedere gli mettevano sulla scala la cassetta con la frutta, con le patate, il farmaco.

0: cista di Carrù, gli ha dato le medicine, gli assorbenti, i pannolini.
1: La mobilitazione politica e la solidarietà umana, ma anche qualche incomprensione.
2: Uscivano magari con i capelli bagnati e i loro bambini li portavano a passeggio e la, il

0: infatti presenta il libro Né oblio né perdono, 50 anni di storia di un paese che fa i conti coi suoi 30.000 desaparecidos.
1: Questo patto di silenzio che non ha mai permesso di scoprire dove sono soprattutto i corpi dei desaparecidos e dove sono anche le persone che sono state cresciute sotto un'identità falsa.
0: Un abisso ancora da illuminare, ma i cuori di chi diede e di chi ricevette sono ancora pieni della luce di quegli incontri.
2: Questa è una frazione contadina. L'abitudine ad aiutarsi c'era. Cambia il mondo, cambiamo anche noi. Io ci spero sempre.
3: I singoli, lo abbiamo visto, possono fare tanto per difendere la democrazia. Diceva, è un po' il compito di ogni generazione. Oggi, quali sono i valori costituzionali da approfondire, su cui crescere, da concretizzare ancora di più?
4: Ma io partirei proprio da uno dei pilastri, che uno degli articoli che a me sta maggiormente a cuore, che è l'articolo 2 della Costituzione italiana, dove si parla della centralità della persona come singolo e nelle formazioni sociali, e dove si unisce il riconoscimento della sua dignità, dei suoi diritti, ai doveri di solidarietà, e dove si pone un rapporto tra l'individuo e lo Stato in cui il secondo è servente rispetto al primo. Io credo che lì ci sia un programma tutto da riscoprire, da far conoscere e da far conoscere anche alle generazioni più giovani, perché quando io vado nelle scuole a parlare di questi temi, i ragazzi sono attenti, incollati, pieni di desiderio di comprendere, sentono come parole nuove, come se non gli fossero mai arrivate. Ecco, forse non gli arrivano sui social, questo sì, ma dobbiamo ricreare degli ambiti in cui quei contenuti possano arrivare a loro in modo che parlino al loro oggi, al loro vivere, alle loro domande esistenziali e sociali.
3: Che poi alla fine qualcuno diceva che la democrazia è qualcosa che va anche amato, cioè che richiede anche un coinvolgimento di cuore.
4: È una passione, è una passione, sì, ed è una passione se si comprende quanto ti tocca personalmente. Io credo che snobbare o sottovalutare il valore della democrazia va di pari passo con il fatto di non essere appassionati alla propria libertà. Questo è un po' il cuore di ciò che dobbiamo riscoprire, perché consegnarsi nelle mani di un uomo potente, un comandante che sa decidere ma in fondo non rispetta la libertà, è un po' il segno della nostra epoca e forse il valore primo da riscoprire è proprio quello della libertà.
3: E la democrazia per noi è stata anche una promessa di pace. Come ogni settimana vi portiamo alla scoperta di una mostra, parliamo oggi di guerra, andiamo a Montebelluna.
5: Varcare la soglia mette soggezione. La stanza dei bombardamenti nel Memoriale Veneto della Grande Guerra a Montebelluna simula una notte in trincea. Nell'allestimento del Meve a Villa Correr Pisani, un secolo fa, dolente ospedale da campo appena al di qua della linea del Piave, si innesta una mostra che fa pensare. Comunicare in guerra. Tra le prime vittime, si dice, ci sono i fatti, coperti, distorti, inventati.
6: La guerra che viene rappresentata è sempre una guerra vittoriosa, piena di speranze, giusta, necessaria, inevitabile. Comunicare in guerra ci vuole proprio portare dentro questo mondo dell'informazione e della propaganda in guerra, provando a riflettere sul passato e sul presente.
5: La propaganda recluta vite e consenso sempre con gli stessi trucchi, deride i paladini della pace, depura la guerra, la spaccia come ragionevole e bella, omettendo all'inizio il corredo poco marziale di violenze, macerie, profughi, 26.000 a Montebelluna e dintorni nel 1918. Metà della popolazione. Assegna patriottiche medaglie, intanto disumanizza il nemico, stordisce la truppa d'alcol e droga per mandarla all'assalto. Qualcosa sfugge alla censura, foto scattate di soppiatto con le prime portatili antenate dei cellulari, spezzoni di pellicola, diari, canti anonimi dal fronte, proteste sui muri. Possono provarci anche le scolaresche in visita. Qualcuno ha scritto «Viva il Duce!». Un'altra mano ha capito, invece, solo i poveri nel fango.
3: Spazio adesso ai nostri consigli di lettura. Professoressa Cartabia, un libro che è stato importante per lei, un libro che si sente di consigliare?
4: Abbiamo toccato temi della democrazia e temi del valore del soggetto. Sui temi della democrazia, indiscutibilmente, Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, scritto agli inizi dell'Ottocento, ma che dice cose così attuali che vale veramente la pena di essere

0: riletto. Il valore del soggetto, fatemi parlare di una donna, è T. Hillesum, una grande testimone dell'epoca del totalitarismo che ci ha preceduto, uno spirito veramente libero che è capace di ricostruire rapporti e di lasciare una testimonianza di coraggio e di pace che credo possa dire molto a tutti noi.
1: Grazie e vediamo i consigli invece dei nostri amici librai.
2: In questi giorni ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Angelo Floramo, nel suo nuovo romanzo, ci racconta la storia filtrata dagli occhi di un bambino che non aveva nemmeno 10 anni e che trascorre i giorni del terremoto tra orrore e avventura. Trasforma l'accampamento militare in cui stava vivendo in una tenda indiana e il profilo delle montagne in un orco che è affamato di case, di vite, di paesi. Questo romanzo è una carezza nella memoria di chi ha perso la vita, nella memoria di chi resta e nella memoria di un mondo che non esiste più e che è rimasto sepolto sotto quelle macerie, ovvero il mondo contadino. Non un mese, ma 50 anni. Tanti ce ne sono voluti per distillare volti, memorie, immagini, un ruminare lento. L'estate indiana del 76, Angelo Floramo, Bottega Errante. Ci troviamo nelle Langhe piemontesi, dove accanto alle cascine e ai borghi dediti al lusso, si trovano anche i grandi capannoni dell'industria alimentare. La Ron Carni è una di questi, il più grande mattatoio della regione. Una domenica pomeriggio vengono mandati in onda una serie di video scioccanti in cui si intravede la pessima vita che conducono gli animali all'interno dello stabilimento. E qui entra in scena il protagonista del romanzo, un investigatore privato, il quale deve scoprire chi ha diffuso illegalmente questi video. Maurizio Torchio ci regala un romanzo che è un misto tra narrazione politica e thriller. La peggior specie, Maurizio Torchio, Sellerio.
1: E noi ci fermiamo qui, grazie a Marta Cartavia per essere stata con noi.
0: Grazie a lei per questa bella chiacchierata e grazie agli ascoltatori.
1: Grazie. E la stagione di Petrarca finisce qui, noi torniamo ad ottobre, grazie per averci seguito in tutti questi mesi. Vi salutiamo dando la parola a tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci. Buona giornata e a presto.
3: L'omertà uccide la verità, uccide anche la speranza, uccide la giustizia.
4: La verità è più nel coraggio delle domande che sappiamo fare ed è lì che siamo persone libere perché le domande dipendono da noi, le risposte no.
5: Stiamo andando sempre di più verso un mondo di certezze assolute, granitiche, tetragone.
6: Il mondo sta andando assolutamente al contrario.
7: E assistiamo a una contrapposizione feroce, a una continua delegittimazione dell'avversario e questo è molto pericoloso perché le idee si combattono con le idee.
8: Stanno tornando tante cose che ricordano gli anni 30, insomma, la nascita di regimi autoritari.
9: In questo momento storico, cioè di baffette in giro, ce ne sono parecchie.
10: Prendere a picconate, il diritto internazionale, considerando quanto sangue è stato versato prima di costruirlo, è un po' spaventoso, ecco.
11: Il dramma di questi momenti è proprio la perdita incredibile di fraternità.
12: Daniel Barenboim ha creato un'orchestra di palestinesi e israeliani. Gente che si sparava dalle barricate diventano amici nella comune ricerca della bellezza musicale.
13: L'arte che è libera e responsabile come principio per evitare l'entrata in guerra.
14: Questa musica, che era il sinonimo di libertà, poteva diventare la mia musica.
15: Questo è un altro capolavoro tuo.
16: Il teatro è regola, il teatro è disciplina.
17: L'ultima certezza di vita vera.
18: Il teatro è azione. Azione, ci vuole il morto.
19: Volevo scrivere un giallo senza il morto, perché mi dispiaceva.
20: È forse anche per questo che il lettore sceglie i gialli, perché almeno qualcuno in galera ogni tanto ci va.
21: Affrontare con coraggio il cambiamento.
22: Io vedo speranza nelle nuove generazioni, nella natura e anche nei maestri.
23: E l'amare la vita dovrebbe essere quella cosa che un ragazzo dovrebbe portarsi via da scuola.
24: Chi scrive è soltanto uno strumento per permettere alle storie di venire al mondo.
25: Dobbiamo leggere tutti un po' di più, perché se leggiamo un po' di più diventiamo migliori e quindi ci
0: ci sarà più rispetto, ci sarà più armonia, ci sarà più etica.

0: perla del Salento, porta d'Oriente d'Italia. Viaggio a Brindisi sulle tracce di Virgilio e del guardiano di pietra della città, il Castello Alfonsino. In Trentino, dove la natura scolpita prende forma nel bosco dell'Edro Land Art, un inno alla sostenibilità. Nel cuore del Vulture, una piccola Assisi lucana, il santuario di Ripa Candida, monumento di pace che brilla con i suoi affreschi cinquecenteschi. Il meglio di Bell'Italia, in chiusura di stagione vi riproponiamo il nostro itinerario a Vulci, Potenza Etrusca, nella Maremma laziale. Archeologia e percorsi tra isole nel mare. Il nostro viaggio inizia da Brindisi, la porta d'Oriente d'Italia.
1: Brindisi e il mare, un binomio inscindibile. Sin dall'età del bronzo, approdo di popoli provenienti dalla Grecia o dall'Illiria. Roma ne fece il porto più importante dell'impero, collegandolo con la Via Appia, la Regina Viarum, porto di partenza per viaggiatori ed eserciti imperiali, per crociati e pellegrini, e luogo del fato per il più grande poeta latino, Virgilio.
2: Stiamo salendo la scalinata virgiliana dedicata al più grande poeta della latinità che è morto proprio a Brindisi.
3: Sì, Publio Virgilio Marone morì nel 19 a.C., il 21 settembre, proprio nella città di Brindisi, una città che aveva già visitato in altre occasioni, ma in cui appunto conobbe la morte. Ed è noto che sul suo letto di morte chiese ai due più cari amici di distruggere l'ultimo manoscritto dell'Eneide, poiché non aveva avuto il tempo di revisionarla, salvo essere tradito dagli amici e, come è noto, grazie a Augusto l'opera è giunta alla posterità.
2: E questa colonna è posteriore all'epoca di Virgilio, vero?
3: Sì, è una colonna del periodo imperiale, secondo, terzo secolo d.C., una delle due superstiti, perché l'altra crollò per ragioni misteriose nel 1528 e fu poi donata nel 1657 a Lecce per scongiurare la peste grazie all'intercezione del Santo Ronzo.
1: Sul mare si affaccia il monumento al marinaio, uno dei più iconici della città. E su una piccola isola si erge il Castello Alfonsino, castello a mare, realizzato per difendere la città dagli assalti turchi.
2: Siamo sui camminamenti del Castello Alfonsino, realizzato sull'isola di Sant'Andrea. Da qui la vista spazia sul porto di Brindisi. Un castello che ha vissuto varie epoche storiche, vero?
4: Certo, alle nostre spalle c'è la rocca di epoca aragonese, realizzata proprio nella fase in cui la Puglia subiva maggiori assalti, l'epoca più famosa, proprio quella testimoniata dall'assalto di Otranto.
2: Quindi 1480.
4: 1480. E successivamente viene realizzato l'ampliamento di epoca asburgica e quello invece su cui siamo adesso sono i camminamenti del Forte a Mare. Tutto viene realizzato all'interno di un secolo. Col Forte a Mare vengono aggiunti diversi alloggi per i soldati che dovevano essere ospitati all'interno di questo compendio. Quindi l'opera raggiunge la sua configurazione architettonica attuale.
1: Dall'isola di Sant'Andrea proviene anche questo meraviglioso Capitello della Danza, uno dei gioielli contenuti nel Museo Archeologico Ribezzo.
2: Brindisi Porta d'Oriente e Porto d'Oriente. Qui siamo in una sala del Museo Ribezzo dedicata esclusivamente ai reperti archeologici ritrovati in mare. Questa è una sala che conserva reperti in bronzo. Questa statua, per esempio, chi raffigura?
5: Lui è il console romano Lucio Emilio Paolo, che si è distinto nella battaglia di Pidna in Macedonia.
2: Questa statua chi rappresenta?
5: Questo è Polideuchion, è allievo prediletto e amante di Erode Attico, mecenate e sofista. E tutti questi reperti, queste statue di pregio, provengono dalla sua casa privata o pubblica.
1: Insomma, Brindisi ha tanto da offrire a chi la sa guardare, come si legge in questa epigrafe: forestiero, fermati e leggi, vivi e stai bene, giacché non disprezzasti questa pietra.

0: pietra e la giudicasti degna.
1: L'ultima cena, gli ebrei nel deserto, nuova luce per i due Tintoretto dell'abbazia di San Giorgio Maggiore a Venezia.
2: La manna cade dal cielo nel deserto del Sinai, ristora il popolo ebreo in fuga dall'Egitto. Prefigura l'Eucaristia, il pane spezzato dal Cristo nella cena dell'amore che precede il Calvario. Puliture e consolidamento hanno restituito profondità di campo ai due teleri del Tintoretto per la Basilica dell'Abbazia Benedettina sull'isola di San Giorgio, nella sua Venezia. Così, di scorcio, ai lati dell'altare, li dovevano vedere i fedeli dalle panche fra gli spazi grandiosi del Palladio. Opere dell'estrema vecchiaia del pittore, oltre i 70, 14 mesi di cantiere con il sostegno del comitato americano Save Venice di New York sotto la guida della soprintendenza.
3: Sono le opere che ti accolgono in questo caso, ecco. È una visione dinamica, ecco, del miracolo che celebrano, da una parte appunto l'esperienza del popolo nel deserto e dall'altra l'ultima cena di Cristo, dove appunto il pane disceso dal cielo è Cristo stesso.
4: Attivissima Save Venice.
5: Eh sì, no, è una grande soddisfazione adesso con queste due opere di Tintoretto. E un anno fa abbiamo inaugurato il restauro della crocifissione delle scuole grandi di San Rocco e adesso siamo qui con questi due a San Giorgio. Il lavoro di Save Venice continua, c'è tantissimo che si può fare e siamo felici di poter farlo.
2: Un ambiente immersivo nel complesso abbaziale fa rivivere ai visitatori le fasi del restauro.
6: È l'impegno nostro di mantenere e custodire l'abbazia, la basilica e di dare questa possibilità di accoglienza, ospitalità e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e spirituale della comunità benedettina.
2: Alla Biennale Arte del 2011 l'ultima cena era stata esposta nel padiglione centrale ai giardini a competere con i contemporanei. Quei suoi bagliori tenebrosi, quel suo movimento interno restano di una modernità sorprendente. Un fremito agita i discepoli. Il maestro ha appena annunciato che c'è un traditore fra loro. Sull'onda dei gesti concitati, Tintoretto fa correre la frase abissale del Vangelo di Giovanni: «Mi hanno odiato senza ragione».
1: Scimmie giganti, linci, mucche e galline sono gli animali fantastici che popolano la pineta di Purri in Trentino. Il cielo che sbuca dai monti, la foresta che si specchia nell'acqua, gli elementi di un paesaggio perfetto ci sono già tutti. Eppure la valle di Ledro, intorno al suo lago, è capace di aggiungerne un altro, anzi 40 opere di arte contemporanea che fanno capolino nella pineta di Purri. Si chiama Ledro Land Art ed è un parco voluto nel 2012 dal comune di Ledro per riqualificare un'area abbandonata del Garda Trentino. Oggi è un luogo in cui il confine tra natura e creatività diventa davvero sottile.
7: L'idea iniziale non era semplicemente di collocare opere nel bosco, ma piuttosto di far sì che queste opere dialogassero con la natura. Perciò la natura ha la stessa importanza dell'arte all'interno di questa pineta.
1: Un dialogo del bosco con l'artista, ma anche con il pubblico che lo visita e che di volta in volta trova opere nuove e diverse, destinate a mutare con i cambiamenti che il tempo esercita sui materiali prevalentemente naturali.
7: Ledro Land Art è un percorso in cui la sostenibilità ha un valore sicuramente essenziale. Come gli umani, sono opere che lentamente con il tempo torneranno alla natura, accompagnate ovviamente da noi, dalla gestione di Ledro Land Art.
1: Nulla si distrugge, ma tutto si trasforma e ogni anno è una sorpresa scoprire come terra, pietra, legno ricavati dal bosco assumano sfumature diverse nelle sagome dei giganti che popolano questo parco. A cominciare dalle enormi scimmie in legno e paglia lunga 20 metri diventata la custode della foresta. Per realizzarla ci ha lavorato un gruppo di 30 persone guidate da Frank Avanzini, uno dei tanti artisti che ogni anno vengono chiamati ad arricchire il parco di Ledro. Rodolfo Liprandi ha scelto la lince, difficile scovare l'esemplare che si aggira da tempo per i boschi del Trentino. Raffigurarla significa accendere la luce sul rischio estinzione.
8: La mia ricerca si basa su l'esplorazione del rapporto tra uomo e natura, una sorta di isolamento eremitico, cercando un contatto con la parte più selvaggia del luogo, costruendo queste installazioni che rappresentano gli animali del luogo, ma che è difficile vedere.
9: In mezzo alle mucche di Paolo Vivian, The Cow Show è il titolo dell'opera. Queste mucche sono state realizzate in ferro e pietra locale, sono state realizzate pensando al passaggio che fanno a maggio le mucche per arrivare in alta quota, perciò rappresenta un po' un prepascolo, diciamo, una fase di passaggio.
1: Le mucche del Cow Show sono tra le prime opere create per il parco di Ledro. Negli anni si sono viste arrivare galline, ragni giganti, rettili, orsi, ma anche un vecchio e un bambino. Installazioni pronte a lasciarsi ammirare dagli oltre 30.000 visitatori che ogni anno arrivano in questo teatro all'aperto del Garda Trentino e pronte a lasciarsi scolpire dal tempo fino a tornare alla natura della Pineta di Pur. Nella chiesa di Santa Maria della Pace rinasce un capolavoro del barocco romano firmato Carlo Maratta.
10: Siamo a Palazzo Berardi a Roma, nel cortile L'orologio ad acqua di Padre Imbriaco ospita anche uno studio di restauro aperto alla divulgazione di questa difficile arte. Oltre 40 anni di attività insieme, specializzazione su Caravaggio ma aperti a tutto, il vostro studio però fa entrare il pubblico.
11: Noi abbiamo fatto nella nostra carriera molti restauri aperti al pubblico, quindi abbiamo capito l'interesse e l'importanza di mostrare il restauro nelle sue fasi.
12: Inoltre abbiamo realizzato anche un importante restauro, sempre con la Soprintendenza di Roma, all'interno del liceo classico Quirino Visconti qui a Roma, e penso che sia stata una delle esperienze più toccanti.
10: Lo studio professionale guidato da Valeria Merlini e Daniela Storti, grazie al sostegno della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, è impegnato nel restauro della Visitazione, capolavoro di Carlo Maratta, commissionato da Papa Alessandro VII Chigi per la Chiesa di Santa Maria della Pace vicino a Piazza Navona. Che tipo di operazione sta facendo adesso?
12: Stiamo facendo le ultime rifiniture con reintegrazione con i colori a vernice, e questo è un po' già mano. Ci serve per non lasciare i segni nelle ultime battute di reintegrazione finale.
10: Qual era la difficoltà del restauro?
11: La difficoltà fondamentale è nella sua posizionamento, perché è un'opera che ha 20 metri di altezza, e quindi anche solo tutto quello che riguarda poterlo portare qui già richiede una tecnica specializzata. Abbiamo sostanzialmente fatto una pulitura che ha ridato al dipinto una leggibilità che aveva perso.
10: Maratta è marchigiano, viene a Roma e diventa prototipo per il barocco europeo, fa veramente scuola.
11: Come tutti i pittori dell'epoca, la carriera la fa a Roma. E diventa principe dell'Accademia di San Luca, che è un ruolo molto importante, ed è riesce a coniugare diciamo il classicismo e il barocco, e lui è un elemento centrale nella vita dell'arte romana. C'è, rispetto a pochi anni prima in cui Caravaggio e tutti i caravaggisti operano, un allontanarsi del gusto dagli aspetti naturalistici, questa idea di rappresentazione della realtà.
10: Carlo Maratta, un pittore ma anche un grande restauratore.
11: Svolge, come facevano molti pittori dell'epoca, questo ruolo, quello del restauratore, ma lo fa in una maniera estremamente innovativa. È un artista che per la prima volta forse si pone di fronte alla responsabilità di non alterare l'originale.

0: originale. Restaurare un'opera d'arte vuol dire prendersene cura e garantire che quest'opera sopravviva nel tempo.
1: Soltanto con il nostro lavoro come restauratore tu puoi percepire meglio la materia di un dipinto e di un'opera d'arte.
2: Grande successo a Marsiglia per la mostra con cui l'artista Ferruccio Garda ha reso omaggio a un maestro dell'arte cinetica.
3: Una visione e una comunione di intenti artistici sono sostanza della mostra Arte Cinetica, un omaggio di Ferruccio Garda a Vasarely, che mette in scena una sorta di dialogo visivo tra Gard, i protagonisti italiani dell'optical art, e il pittore ungherese, padre dell'arte cinetica e figura cardine della ricerca visiva del Novecento. Presentata dall'Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia, in collaborazione con la Fondazione Vasarely, la rassegna attraverso opere storiche mette in relazione oltre 50 anni di ricerca di Gard con l'eredità visiva di Vasarely. Lavori recenti e due serigrafie originali del maestro ungherese, Ilil Se e Ilil De, realizzate tra il 1956 e il 1959, sono presentate grazie ai prestiti della Fondazione. Opere che incarnano la grammatica dell'arte cinetica, mostrando la forza del suo linguaggio modulare e la capacità del colore di generare vibrazioni ottiche e profondità illusoria. Un confronto che è il sapore del dialogo in cui le composizioni di Gard, costruite su sequenze cromatiche, vibrazioni luminose e geometrie dinamiche, si specchiano in quelle di Vasarely, in un continuo evolversi di richiami, di luce e di cromie. Tra le sezioni tematiche, radice e il maestro, i colori in movimento e il colore senza colore. La percezione del linguaggio visivo sentita, interpretata e rappresentata come un'infinita, continua evoluzione.
2: Affreschi del Cinquecento e un filo diretto con Assisi. Andiamo in Basilicata alla scoperta del santuario di San Donato a Ripa Candida.
4: Nel cuore del Vulture, in Basilicata, arroccata su una rupe che domina la valle come una sentinella silenziosa, sorge la chiesa di San Donato a Ripa Candida. Uno scrigno d'arte e fede talmente prezioso da essersi meritato il titolo di Piccola Assisi Lucana. Ma a quando risalgono le prime notizie certe di questa chiesa?
5: Viene menzionata per la prima volta in una bolla papale di Eugenio III del 1152, dove enumera questo luogo di culto tra le varie chiese della circoscrizione ecclesiastica.
4: Un luogo che è molto più di una semplice chiesa di provincia, è un palinsesto visivo, un posto dove la pietra racconta storie che vanno oltre i confini di questa terra. L'importanza di San Donato non risiede solo nella devozione religiosa, che pure attira migliaia di pellegrini ogni anno, ma nel suo straordinario ciclo di affreschi.
5: Entrare in questo luogo di culto vuol dire porre in atto un vero e proprio viaggio della vita, quello che compie il fedele con i racconti della storia della salvezza che sono dispiegati nel ciclo iconografico delle volte. Sulla volta principale troviamo gli eventi dell'Antico e del Nuovo Testamento, sulle pareti i Novissimi e il ciclo agiografico e poi sui pilastri santi, tra cui molti santi francescani.
4: Nel 2004 la chiesa di San Donato è stata ufficialmente gemellata con la Basilica di San Francesco d'Assisi, un riconoscimento non solo simbolico. La qualità e lo stile degli affreschi richiamano infatti direttamente la scuola giottesca, rendendola un unicum nel sud Italia.
6: È famosa perché sicuramente uno degli affreschi che la caratterizzano e la connotano è l'affresco di San Francesco in ginocchio che riceve le stigmate. Ed è per questo che la chiesa di San Donato è anche una chiesa che ha un solido gemellaggio con la Basilica di San Francesco di Assisi, ma non solo. Nel 2010 l'UNESCO ha riconosciuto questo luogo come luogo di pellegrinaggio.
4: Accanto al santuario si trova il giardino di San Francesco, un orto botanico curatissimo che offre una delle viste più spettacolari sul paesaggio lucano, perfetto per la meditazione o per un momento di pace lontano dal caos moderno. Al suo interno un esemplare di pino d'Aleppo, piantato a queste latitudini probabilmente proprio da un pellegrino.

0: probabile infatti che qualche pellegrino proveniente proprio dalla Siria nel suo pellegrinare sia giunto qui e abbia lasciato questo seme di pino d'Aleppo. Una ulteriore conferma di quanto questo luogo sia un luogo di pellegrinaggio, di pace e sia un luogo con cui guardare al Mediterraneo con una forte speranza di pace.
1: Una tappa obbligatoria non solo per chi cerca un momento di spiritualità, ma per chiunque voglia capire come l'arte possa trasformare una piccola comunità in un centro di cultura europea.
2: Josef Albers Villapanza, un maestro dell'arte ottica in dialogo con le opere di una residenza settecentesca Benefai.
3: Il colore sembra avvolgere chi guarda e uscire dal quadro, si mescola con le altre tinte che amplificano l'effetto cromatico, mentre le forme geometriche danno una sensazione di infinito. E questo uno degli effetti delle opere di Josef Albers, considerato uno dei creatori dell'arte ottica. Lo stesso quadrato, ripetuto più volte, è giocato su tonalità diverse, che cattura l'occhio e dà un effetto di incantamento. 29 lavori di questo pittore tedesco scomparso nel 1976 formano il nucleo della mostra Josef Albers Meditations fino al 10 gennaio a cura del FAI a Villa Panza a Varese. Opere che fanno parte della collezione Homage to the Square, a cui Albers lavorò fino alla morte.
4: L'idea dell'omaggio al quadrato è quella di servire al colore, per cui è il veicolo perfetto per presentare il colore così com'è, esattamente puro e non modulato in alcun modo.
3: Una mostra che dialoga con la collezione permanente di Villa Panza,
5: dove sono raccolti autori contemporanei americani che hanno fatto della ricerca sulla luce e il colore la missione della loro vita.
3: Un pioniere, Albers, docente al Bauhaus, che ha rivelato come la potenza del colore venga percepita come un evento di affinamento spirituale.
2: Tra natura selvaggia, tombe monumentali, santuari che riaffiorano dalla terra, Bell'Italia vi riporta nel Parco Archeologico di Vulci.
6: Il nostro viaggio inizia da qui, dal ponte che è diventato simbolo di questo territorio della Maremma laziale, dove è nata Vulci, una delle città etrusche più potenti della storia, al centro di traffici commerciali e di influenze artistiche e culturali dell'antichità, che continua a restituirci sempre nuove sorprese. Una costruzione ardita a tre arcate che ci parla di etruschi nella parte più antica, quella in tufo rosso, di romani con le pile ricostruite, rivestite in travertino, e ancora di medioevo, quando viene aggiunta la pavimentazione e l'acquedotto. Il ponte dell'Abbadia sovrasta il Fiora, il fiume che attraversa questa zona del Viterbese e divide in due i territori dei comuni di Canino e di Montalto di Castro. Non solo attraversa anche questo parco, che sia un parco archeologico, ma anche naturalistico ricco, lo vedete, di biodiversità.

0: Dopo i colori e la raffinatezza della decorazione della tomba François, ci troviamo di fronte a un altro monumento simbolico, sito simbolico del Parco di Vulci, che è la tomba della Cucumella. Di nuovo in compagnia di Carlo. Carlo, questa ci stupisce per le sue dimensioni.
1: Sì, questo è probabilmente il monumento funerario che gli Etruschi hanno costruito più grande, ecco, che conosciamo. È un monumento che risale alla fine del VII secolo a.C. ed ha delle particolarità.
0: Allora, andiamo a vederle scendendo lungo questo corridoio che ci porta in un ambiente particolare.
1: Sì, questa è la camera principale, probabilmente. Si apre prima della porta un ampio vestibolo che è caratterizzato da queste gradinate. Ecco, non sono semplici gradinate, ma sono dei posti a sedere. Cioè, qui si svolgeva, in questo spazio, uno spettacolo funerario al quale assistevano probabilmente i parenti dei defunti, gli amici. Ecco, siamo un po' in quello che viene considerato un prodromo del teatro.
0: A chi era dedicato a questa costruzione sacrale?
1: Probabilmente a Minerva. Per quanto conosciamo noi, doveva essere il tempio principale della città. Anche se recentemente è stata fatta una grande scoperta che forse mette un po' in discussione questo ruolo esclusivo di questo tempio.
2: A pochi metri di distanza, infatti, gli scavi condotti dall'Università di Friburgo e di Mainz con la soprintendenza archeologica stanno portando alla luce un tempio gemello, una scoperta epocale per Vulci, che ha già restituito una sorprendente testa di core. L'apparente sorriso e il bianco del marmo ne danno un'immagine universale, un ritrovamento eccezionale che pone Vulci e la sua gente al centro del Mediterraneo.
0: Un ponte antico e un castello medievale costruito nel XII secolo dai monaci cistercensi proprio a difesa del ponte sui resti di un'antica abbazia è stato anche il rifugio di pellegrini e templari. Oggi il castello è anche sede del Museo Archeologico Nazionale di Vulci che racconta la storia dello scavo. Entriamo.
2: Prima della core, l'ultima grande scoperta nel sito di Vulci era stata quella delle mani d'argento, una rarissima lavorazione con una leggera foglia d'oro sulle unghie, parte di una statua completa raffigurante un principe defunto. È uno degli oggetti più preziosi custoditi nel Museo Archeologico di Vulci a Canino, che racconta secoli di civiltà etrusca fino all'epoca romana. Oggetti, vasi, gioielli di una città ricca e potente.
3: Alla Reggia di Monza, fino al 28 giugno, Sandokan, la tigre ruggisce ancora. Un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, così come lo ha immaginato Emilio Salgari, tra documenti, oggetti e cimeli. Fino al 4 ottobre, nella Rocca Maggiore di Assisi, Franciscus, fratello in arte, le opere di Michelangelo Pistoletto celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco e il primo anniversario della scomparsa di Papa Bergoglio. Palazzo delle Esposizioni, a Roma, celebra due grandi dell'arte contemporanea, Mario Schifano e Mario Tirelli, l'energia e l'irrequietezza del primo, dall'altra la dimensione più meditativa di Tirelli. Alle Gallerie d'Italia di Napoli, antico e contemporaneo a confronto, nella mostra Vortici, Alex e Worth, in dialogo con la ceramica antica, fino al 5 luglio le tele dell'artista newyorkese si interfacciano con la produzione attica e magno-greca.
4: I viaggi di Bell'Italia per questa stagione finiscono qui. Grazie per averci seguito. Vi aspettiamo in autunno.

perché l'Italia non è ai mondiali, cosa c'è dentro un cornetto, e poi la storia che ha commosso l'Italia, quella del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni e mezzo dopo un fallito trapianto al Monaldi di Napoli. Domani alle 20:30, Rai 3.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3.
1: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
2: Sector Allarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
3: Sector Allarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Allarm.
4: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Facciamolo insieme, tutti. IVA inclusa.
5: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
6: In Monge creiamo ricette per ogni esigenza, ma non è questo che fa la differenza. L'ingrediente più importante è fare tutto con il cuore. Qualità, passione e tanto amore. E per quanto amore tu gli avrai dato, quell'amore, lo sai, ti verrà reso moltiplicato. Non gli importa che sia umido o crocchetta, l'importante è che sia Monge. Dagli retta. Perché per noi il tuo non sarà mai solo un animale. Ed è questo che rende Monge speciale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
9: E che lo dica fa?
10: È Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
11: L'Unione Buddista Italiana dell'8 per 1000 ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai, per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Fino a martedì attesi in Italia 45 milioni di spostamenti, dice l'ANAS, in Campania traffico soprattutto in direzione sud verso le località di mare. Moto finisce contro un muro a Capaccio Pestum, morti due giovani, gravi altri due ragazzi feriti nello scontro fra il loro scooter e un'auto a San Cipriano Picentino. Chiesa, sindacati, istituzioni e società civile insieme a Castel Volturno per dire no al CPR. Fico, faremo capire al governo le nostre ragioni. Il maggio dei monumenti accende i riflettori sui tesori nascosti nella periferia est di Napoli. La rassegna chiuderà il 2 giugno, domani il concerto di Bollani. Nel giorno della finale di Champions, che vedrà impegnati Kvara e Fabian Ruiz a Napoli, si attende l'ufficialità del nuovo allenatore Allegri sul mercato, possibili colpi a centrocampo e in difesa. Buon pomeriggio, prima prova di esodo estivo in questo ponte per la festa della Repubblica. Andiamo alla barriera di mercato San Severino da Margherita Rosciano per capire come sta andando questo sabato sulle autostrade campane.
1: Barriera di mercato San Severino, punta estrema del mezzogiorno per la Campania, per cui verso il Cilento ma anche verso le altre regioni del sud. In questo lungo ponte verso il 2 giugno, che è cominciato già appunto ieri pomeriggio, milioni di italiani in viaggio soprattutto verso il mare. I consigli della Postrada e dell'ANAS che hanno intensificato i controlli. Per ora il traffico in Campania ma anche al Casello è scorrevole. Un altro bollino rosso ci sarà nel pomeriggio del 2 giugno per i rientri. Sentiamo le interviste degli automobilisti, delle persone in viaggio, i consigli del commissario Antonio Quaranta della Postrada e poi la linea torna allo studio. Da dove venite?
2: Sorrento.
1: E dove siete dirette?
2: Baronissi.
3: Da Prato.
1: Dove siete diretti?
3: In Basilicata.
4: Scalea.
1: Famiglia, lavoro? Vacanza.
4: Famiglia e un po' di vacanza questi due giorni, cerchiamo di goderceli.
5: Agropoli, facciamo un weekend, saremo sulla spiaggia, 100%.
6: A Marina di Camerota. Ci sono stata, ci ritorniamo perché il mare è stupendo e si sta bene.
1: Qual è la situazione, o almeno le previsioni, qui al casello di Mercato San Severino?
7: Allora, abbiamo traffico intenso già dal tardo pomeriggio di ieri, noi abbiamo potenziato i servizi, incrementato le pattuglie, al momento non registriamo alcuna criticità su tutta la rete autostradale della Campania e della Basilicata. Traffico regolare.
1: Un consiglio agli automobilisti?
7: Sì, sempre il rispetto di tutte le norme di comportamento del codice della strada, allacciamo sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E bambini, mi raccomando, i sistemi di ritenuta e non utilizziamo il telefono cellulare alla guida, non distraiamoci, sempre massima concentrazione.
0: Ora la cronaca, notte tragica sulle strade del Salernitano, due giovani sono morti, altri due sono rimasti gravemente feriti in diversi incidenti fra Capaccio Pestum e San Cipriano Picentino, il servizio di Andrea Siano.
8: Cristian faceva il muratore mentre Osvaldo era impegnato in un progetto con il comune di Castellabate. 39 anni il primo, 27 il secondo. Erano insieme all'alba quando il loro scooter è finito contro il muro di recinzione di una villetta a Capaccio Pestum, a sud di Salerno. Per i due amici non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Quando i soccorsi sono arrivati in Contrada Laura non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I carabinieri lavorano per ricostruire quanto accaduto, ma le salme di Cristian Ventura e Osvaldo Di Giaimo sono state già restituite ai familiari. Il borgo cilentano di Castellabate è sotto shock.
9: Grande lavoratore, ho mangiato un cornetto, ho preso il caffè e mi ha detto ci vediamo lunedì mattina. Al di là della conoscenza, no, non si può morire così.
8: Il sindaco Marco Rizzo ha annullato la presentazione degli eventi estivi prevista per oggi.
10: Delle manifestazioni stamattina, delle cose che abbiamo certamente rinviato, ovviamente da destinare, quindi siamo tutti quanti insomma intorno alla famiglia, ai familiari in generale.
8: Sono gravi invece i due giovani che alle 2 del mattino sono stati travolti da un'auto a San Cipriano Picentino, sempre in provincia di Salerno. I ragazzi di 19 e 16 anni sono rimasti incastrati con il loro scooter sotto la vettura che li ha investiti. Estratti dai vigili del fuoco, restano in prognosi riservata all'ospedale Ruggi di Salerno. Il terzo incidente nel Salernitano intorno alla mezzanotte al bivio di San Vito a Ponte Cagnano. Feriti due 25enni, non sono in pericolo di vita.
0: E un altro incidente mortale c'è stato a Montella, in provincia di Avellino, dove una donna 80enne è deceduta dopo un frontale fra due auto. Indagano i carabinieri. Momenti di tensione stamattina nella sezione femminile del carcere di Salerno, dove una detenuta ha dato fuoco al suo materasso, provocando un incendio che ha rapidamente saturato di fumo la sua cella. La donna e tre sue compagne di reparto sono state salvate dalle fiamme, che sono state domate. Due agenti della penitenziaria sono finiti in ospedale a Salerno per una lieve intossicazione. Preoccupa l'escalation criminale ad Acerra dopo le recenti stese. Lunedì in prefettura a Napoli, riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nello Di Costanzo.
2: Ad Acerra l'emergenza ambientale si somma a quella criminale, con gruppi di giovani che in sella a moto e scooter e con il volto coperto seminano il panico per le strade della città

0: esplodendo colpi di arma da fuoco all'impazzata e ad altezza d'uomo. Episodi frequenti, ma l'altro giorno i malavitosi hanno alzato l'asticella con tre stese nel giro di poche ore, tra il tardo pomeriggio e la sera. I colpi hanno raggiunto auto e abitazioni. Per fortuna non ci sono stati feriti. A terra numerosi bossoli ritrovati dagli investigatori.
1: Questi avvenimenti turbano e mettono in grande preoccupazione la cittadinanza. E questo non deve essere consentito.
0: Sulle stese indagano carabinieri e polizia attraverso testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza.
2: Ci sono gruppi storici che si contrappongono in questo momento a gruppi emergenti, formati da ragazzi che tentano di aprirsi strada nell'ambito del traffico della droga e anche delle estorsioni e dell'usura.
0: Lunedì, vertice per l'ordine e la sicurezza pubblica.
1: Sono certo che risultanze importanti ci saranno per ridare serenità alla mia comunità.
3: Questa è una città che ha bisogno di servizi e sicurezza.
4: Chiediamo l'intervento dello Stato, perché questa è una città che non può più subire. Manca la tranquillità, manca la vivibilità.
5: Occorrono sicuramente uomini e mezzi per contrastare il fenomeno della criminalità.
6: È necessario intervenire sulla sicurezza affinché i giovani e le famiglie non abbandonino questo posto e comincino a vivere la città nella sua interezza.
7: La scorsa notte un 39enne, già noto alle forze dell'ordine, è arrivato in ospedale a Torre del Greco con diverse ferite da arma da taglio, operato e ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Pare che proprio a Torre del Greco, in via Vittorio Veneto, l'uomo sia stato ferito nel corso di una rissa. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Voltiamo pagina, assemblea pubblica a Castel Volturno del fronte del no alla costruzione sul territorio comunale di un CPR, centro di permanenza per il rimpatrio. Diego Dionoro.
8: Posizioni diverse ma nessuno scontro con il governo. Alla manifestazione di Castel Volturno contro la realizzazione di un CPR, centro di permanenza per il rimpatrio di cittadini stranieri irregolari in attesa di espulsione, c'erano anche le più alte cariche istituzionali della regione.
9: Noi non vogliamo andare nel contrasto, vogliamo far comprendere perfettamente le nostre ragioni, che sono molto valide, al ministro, che io sono sicuro che può comprenderle.
10: Aprire un CPR in un posto come Castel Volturno, che avrebbe bisogno invece di servizi sui trasporti, sulla scuola, sull'inclusione lavorativa, è un insulto a queste comunità.
11: Immaginare questa infrastruttura all'interno di un'area come quella di Castel Volturno, che è un'area a vocazione ambientale, a vocazione agricola, è davvero impensabile.
8: Massiccio il sostegno agli attivisti del Centro Fernandez e alla rete di associazioni che ha firmato l'appello no ai CPR né a Castel Volturno né altrove e organizzato l'assemblea pubblica per bloccare la costruzione della struttura definita manifesto ideologico di emarginazione e morte.
12: Ed è anche un modo per disinnescare una narrazione mendace sulle notizie di cronaca che vengono narrate in un certo modo.
13: Castel Volturno non vuole questo. Il grande passo avanti, convivere insieme con i casellani.
8: La vera sicurezza, denunciano, non si costruisce aprendo quelle che vengono definite galere amministrative. Sulla stessa linea, la diocesi.
14: Noi proviamo a fare una sorta di ostinata resistenza, come ha detto Papa Leone ad Acerra, a questa scelta che noi non riteniamo opportuna.
7: Il conferimento di un premio a Pozzuoli è stata l'occasione per il commissario Vadalà di fare il punto sulle bonifiche in terra dei fuochi. Piero Vitiello.
15: Lea Di Francia era mia sorella, una donna tenace che negli ultimi mesi della sua malattia ha iniziato questa battaglia.
16: Lea Di Francia aveva 43 anni quando morì per un tumore al seno. Anche quest'anno a Pozzuoli la 13ª edizione del premio Dice Archia ha voluto ricordare la sua storia insieme a quelle delle vittime dei veleni della Terra dei Fuochi.
17: Sono state tolte ad oggi più di 3.500 tonnellate che erano presenti, illegalmente disperse e smaltite in superficie, e abbiamo iniziato 30 bonifiche, ma che significa 30 caratterizzazioni, cioè capire cosa c'è sotto. Molti dati già ci sono, altri li dobbiamo approfondire. Il rifiuto è ancora un oggetto che fa fare business illegale. Perché non sia così, ci vuole sia l'azione primaria della deterrenza e quindi dell'azione penale, ci vuole sicuramente un'azione di sensibilizzazione almeno verso il getto dei rifiuti speciali e sicuramente migliorare gli impianti.
16: Oltre al generale Vadalà, premiata anche Patrizia Mercolino, la madre di Domenico Caliendo, per il coraggio nella battaglia per migliorare il sistema salute, battaglia parallela a quella di contrasto nella Terra dei Fuochi agli illeciti ambientali. Negli ultimi 5 mesi interventi più che raddoppiati rispetto a un anno fa, 279 siti sequestrati, sanzioni per 4 milioni

0: di euro, 563 persone denunciate e 34 arresti. Al di là della repressione, l'invito a tutti i cittadini è a fare la propria parte.
1: Dobbiamo impegnarci a lasciare questo mondo certamente migliore di come è adesso.
2: A un anno dall'attivazione, Poste Italiane traccia un bilancio relativo al servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti negli uffici di Napoli e provincia. Ettore De Lorenzo.
3: È tempo di bilanci per Poste Italiane che esattamente un anno fa inaugurava a Napoli nella sede centrale di Piazza Matteotti con il sindaco Gaetano Manfredi e il questore Maurizio Agricola il servizio di richiesta e di rinnovo dei passaporti negli uffici dislocati sul territorio. Un bilancio ampiamente positivo con oltre 10 passaporti rilasciati ogni giorno per un totale di 3.712 richieste accettate in 54 uffici postali. A Napoli sono 12 gli sportelli abilitati a questo servizio che riduce sensibilmente i tempi della pratica e che prevede anche il servizio di consegna a domicilio. Una modalità scelta dal 58% dei cittadini partenopei, l'80% dei quali risiede nei piccoli centri. Ed è proprio nei piccoli comuni che il servizio ha riscosso particolare successo. 42 gli uffici postali della provincia con meno di 15.000 abitanti coinvolti nel progetto Polis e infatti è proprio in queste sedi che è stato presentato il 61% delle richieste. In provincia di Napoli è l'ufficio postale di Piano di Sorrento a detenere il primato delle richieste di emissione e rinnovo del passaporto con 448 istanze accolte. Seguono Massa Lubrense con 258 operazioni e Procida con 227. L'ufficio postale di Piazza degli Artisti al Vomero invece è in cima alla classifica nel capoluogo con 227 richieste. Sul totale di 3.712 sono state infine oltre il 13% le richieste di passaporto inoltrate per cittadini minorenni.
2: A Vico Equense, costruttori a confronto sulla normativa relativa al project financing. Carlo Solimene.
4: Il maggior incentivo al project financing, gli investimenti privati a sostegno delle opere pubbliche, era il diritto di prelazione nell'aggiudicazione del bando riservato al soggetto proponente del progetto. Ora che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha bocciato questo aspetto della normativa, l'intero strumento rischia di uscirne indebolito. Su questa possibile deriva, operatori del settore e istituzioni hanno discusso in una tavola rotonda a Vico Equense voluta da ACEN e Comitato Ance per il Mezzogiorno.
5: La Regione Campania è aperta e pronta ad ascoltare tutte le proposte, tutte le iniziative, ovviamente che collimano e che possono coincidere con quelle che è la nostra visione di sviluppo del territorio. Penso alla portualità, penso alle grandi infrastrutture come quelle ferroviarie, come anche le infrastrutture di parcheggio.
4: Alla fine, gli attori della filiera, costruttori e amministratori, condividono la stessa richiesta.
6: Occorre individuare dei principi certi in maniera che gli investitori possano continuare questo strumento utilissimo nella correttezza e nell'equilibrio della concorrenza.
2: Presidio stamattina all'esterno della sede RAI di Napoli a sostegno della popolazione di Cuba. Ascoltiamo la voce che abbiamo raccolto.
7: Noi vogliamo denunciare che il nostro paese oggi è sotto attacco a un gravissimo, gravissimo blocco che asfissia la nostra economia. I cubani stanno più di 22 ore senza corrente. Noi, grazie a questa grande rete di solidarietà, siamo riusciti a mandare pannelli solari, medicina, alimenti, raccolti grazie al popolo napoletano e tanti popoli del mondo che ci hanno aiutato. Questo aiuto concretamente è arrivato, però purtroppo è una goccia nel mare che ha un grande senso. Per questo noi quello che chiediamo è che il governo degli Stati Uniti deve togliere questo blocco economico al popolo, perché non è che è un problema solo tra i governi. Questo blocco sta violando enormemente i diritti umani del nostro popolo e viola anche il diritto internazionale.
2: Il maggio dei monumenti accende i riflettori anche sui tesori delle periferie di Napoli. Con Antonella Fracchiolla andiamo alla scoperta di San Giovanni a Teduccio.
8: Un'occasione per far scoprire delle parti di Napoli importantissime e bellissime dal punto di vista artistico, purtroppo non sempre valorizzate a sufficienza.
9: Il Comune di Napoli quest'anno sta facendo delle visite bellissime.
10: Effettivamente meritano tutte queste cose che ci sono in periferia.
11: Chiese così non si vengono mai a scoprire.
12: Oh sole mio, La performance musicale di Antonella Monetti in arte Dolores Melodia del benvenuto ai partecipanti alla visita guidata che in occasione del Maggio dei Monumenti tradizionali

0: A partire dal XVI secolo e le statue lignee, alcune addobbate ancora con i tessuti originari. Qui c'era un luogo di culto già nel 1574 e prima ancora tra XI e XII secolo un tempietto dedicato a San Giovanni Battista.
1: Abbiamo organizzato queste visite guidate in un territorio poco conosciuto ma ricchissimo di bellezze, con un'arte sia antica e sia della street art con i murales.
0: Il Maggio dei Monumenti si chiude il 2 giugno, domani alle 21 sulla Rotonda Diaz il concerto di Stefano Bollani con ingresso gratuito.
2: Torre del Greco si candida a diventare capitale mondiale dei gioielli prodotti con materiali che vengono dal mare. Ce ne parla Lilli Viccaroteo.
3: Una nuova sfida attende Torre del Greco e i suoi artigiani. Non solo corallo e cammei, la città dell'oro rosso si candida a diventare capitale mondiale dei gioielli prodotti con i materiali che provengono dal mare, grazie all'ingegno di chi ha fatto della qualità la propria cifra stilistica.
4: I distretti orafi in Italia, i più riconosciuti sono Valenza, Vicenza ed Arezzo. La Campania esprime un ottimo fatturato, più in termini di qualità che di quantità, se intendiamo guardare il fatturato. Torre del Greco è un esempio, non è il numero di aziende o il fatturato che esprime, ma la manualità che viene riconosciuta in tutto il mondo.
3: Nella possibilità di aumentare il prestigio territoriale del settore ci crede la filiera nazionale.
5: Lavoriamo moltissimo anche per portare operatori dall'estero nel territorio e al prossimo Oromare porteremo 40 operatori da 30 paesi, buyer, che potranno comprare i prodotti italiani, ma anche vivere un'esperienza nel nostro territorio.
6: Avremo la possibilità di cogliere quelle sfumature di artigianalità, di manodopera, di cultura di un gioiello che rappresenta una parte importante del Made in Italy.
3: Un'attenzione speciale è rivolta anche alle nuove generazioni.
7: Lavorare oggi su questo territorio e su questo materiale significa costruire e dare forza ad un settore che nell'ambito dell'economia nazionale ha un grandissimo valore e rappresenta una grandissima esperienza per le nostre future generazioni.
8: Il comparto va tutelato, va protetto, va supportato, ma soprattutto va pubblicizzato con i fatti e non con una semplice politica di marketing in giro per il mondo, così come facciamo.
2: Fino al 27 giugno l'Hotel de Bonheur di Napoli ospita il progetto espositivo The Crossers, fra mare e magma, dell'artista contemporanea Elena Brovelli. 10 i portali tessili tridimensionali in mostra, 5 dedicati al mare e 5 al magma. Nei prossimi giorni, passiamo al calcio, Allegri diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli e la società azzurra si starebbe muovendo sul mercato per un suo pupillo al Milan. I dettagli con Fabrizio Cappella.
9: 2 miliardi e mezzo il valore dei giocatori in campo alle 18, cifre astronomiche, quelle che ruotano attorno a PSG e Arsenal, le due finaliste di Champions League in campo stasera a Budapest. Con un pizzico di nostalgia, i tifosi guarderanno Kvaratskhelia e Fabian Ruiz lottare per il secondo trofeo consecutivo, più distaccato l'occhio di Massimiliano Allegri, che seguirà la sfida da addetto ai lavori. Ben poco di interessante per il mercato del Napoli, che cercherà altrove le soluzioni da affidare al prossimo tecnico per completare un organico già solido. Dal Milan, che lo ha appena esonerato, Allegri vorrebbe portare via Rabiot, tra i più continui nella stagione dei rossoneri, fisico e tecnica, per sopperire all'eventuale partenza di Anguissa, ma non una priorità assoluta. Si lavora invece soprattutto sulla difesa, un centrale e un esterno basso, gli obiettivi principali. Il tutto con un allenatore ancora nell'ombra, perché fino alla chiusura definitiva del rapporto con il Milan, Allegri resta formalmente alle dipendenze del club rossonero. Annuncio atteso in settimana, ma per la presentazione bisognerà quasi certamente attendere la fine di giugno. Dal prossimo fine settimana, infatti, De Laurentiis sarà a Los Angeles e non rientrerà in Italia prima del 25.
2: È tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.
10: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea. Sulla Campania, tempo stabile. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, periodo caratterizzato da nuvolamenti poco compatti in un contesto generalmente asciutto. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà per lo più sgombro da nubi significative per l'intero arco temporale. sul Salernitano, bel tempo.

tempo, con prevalenza di sole e qualche nube alta e sottile in transito nottetempo. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti

0: In caso di bruciore, reflusso, tosse, puoi provare Rexoflus, che grazie all'azione meccanica dei suoi componenti aiuta a normalizzare e riparare la mucosa gastroesofagea. Rexoflus, riassapora le tue giornate. Dalla ricerca Scedil Pharma.
1: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
4: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
5: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
6: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
7: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale, che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi, c'è di Cloreum Ice.
8: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Genova. L'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia. Il dolore di Carlo Sommacal erano il sole e il mare. Da Mattarella onorificenza ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi. Brennero chiuso per una protesta contro i camion in Tirolo, occupata l'autostrada e l'attentato incendiario a una centrale ferma la ferrovia, treni in ritardo di oltre un'ora. Dall'Iran missile su base in Kuwait, 5 americani feriti, Trump non decide sulla tregua. Teheran, dagli Stati Uniti richieste eccessive, 20 navi autorizzate nello stretto di Hormuz. San Vitolo Capo, parla il professore aggredito da un dodicenne con un coltello in diretta social. Ci sono cose che non possiamo ancora capire, i ragazzi vanno seguiti e ascoltati. Morto a 104 anni Edgar Morin, sociologo e filosofo della complessità. Da giovane combatté la resistenza contro il nazismo. Macron, difensore della natura e dei popoli, fu l'umanesimo fatto persona. Bentornati al TG3, buongiorno a voi tutti. A Genova dolore e commozione per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e a sua figlia Giorgia Sommacal, morte insieme alle Maldive. E proprio oggi il Capo dello Stato ha voluto onorare i sommozzatori che hanno ritrovato i corpi delle 5 vittime. Ci colleghiamo con Diana Fichera. Diana.
1: I funerali si sono conclusi proprio poco fa. Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal, è tornato qui nel piazzale vuoto, rimasto chiuso nel suo lutto. Questa è la chiesa di San Francesco di Genova Pegli, dove la famiglia vive da sempre, una chiesa che non è riuscita a contenere le oltre 2000 persone che hanno voluto portare il loro saluto alla docente e alla figlia. Sono state le ultime esequie dei 5 subitaliani morti nella grotta di Devana Candu. Lo dicevi, proprio oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha assegnato l'onorificenza al merito al team dei 3 sub finlandesi che hanno recuperato i corpi nella grotta senza chiedere compenso. Allora vediamo il racconto della giornata, poi linea a voi.
2: È stata mia collegatrice di tesi, ho fatto ricerca con lei, io poi faccio lavori subacquei. Ero anche al funerale dell'altro, di Federico Omegna.
1: Conosceva anche Federico.
2: Collaborava con me, quindi davvero.
1: C'è troppo dolore oggi nella chiesa di San Francesco a Genova Pegli. Ci sono gli studenti di Monica Montefalcone, gli amici di Giorgia Sommacal, sua figlia, morta con lei nelle profondità della grotta di Devana Candu alle Maldive. C'è Matteo, il fratello, davanti alle bare, abbracciato a suo padre, Carlo Sommacal. Lui, Carlo, che abbraccia a sua volta e ringrazia tutti, ma non ha voluto telecamere in chiesa. Il lutto è corale di tutto il quartiere, la chiesa non riesce nemmeno a contenere tutti. I colleghi, le amiche che condividevano l'impegno in parrocchia di Monica Montefalcone, scienziata e biologa che sul braccio aveva tatuato un salmo, il 23esimo. Se dovessi camminare in una valle oscura non avrei paura di alcun male, perché tu sei con me.
3: Partecipava ai gruppi e poi anche ministro dell'Eucaristia. L'impressione era di molto dolcezza.
1: Le bare chiare vengono portate fuori, in tanti qui sono amici e colleghi anche di Federico Gualtieri, brillante tesista morto nella grotta, a celebrare la messa l'arcivescovo di Genova, Marco Tasca.
4: La morte non ha l'ultima parola e questo è importante che ce lo diciamo, per riuscire anche noi a stare vicini a questa famiglia con una parola di speranza.
0: Disagi al Brennero bloccato per una manifestazione ambientalista in Tirolo. Qui si aggiungono forti ritardi nella linea ferroviaria per l'incendio doloso ad una centralina nel Veronese. Elisa D'Alto.
5: Un accendino e acceleranti di combustione, oltre alla presenza di punti di innesco delle fiamme. Sono questi elementi a confermare la natura dolosa dell'incendio che nella notte ha mandato in tilt la linea ferroviaria tra Peri e Dolcè lungo la tratta Verona-Porta Nuova-Brennero. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state acquisite dalla Digos nel tentativo di dare un'identità agli ignoti che hanno dato fuoco ad alcune centraline collocate in un'area isolata. Secondo chi indaga, la pista privilegiata è quella anarco-insurrezionalista. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti insieme alla polizia ferroviaria. Pesanti i danni alla circolazione, sospesa per oltre 2 ore, con cancellazioni sulle corse regionali e ritardi su intercity e alta velocità. Chi ha messo in atto l'attentato non ha scelto un momento qualsiasi. Il rogo nei giorni dell'esodo per il ponte del 2 giugno coincide anche con la chiusura dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco contro l'impatto del traffico sulle comunità di montagna.
0: In stallo il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mentre trapela la notizia di un nuovo attacco missilistico su una base americana in Kuwait. Allora in diretta c'è il corrispondente. Sergio Paini, a te.
6: Sì, l'Iran è tornato a colpire obiettivi degli Stati Uniti nei paesi vicini. Una fonte ha riferito a Bloomberg che almeno 5 militari americani sono stati feriti durante un attacco missilistico balistico iraniano contro una base in Kuwait. La difesa antiaerea ha intercettato il missile, ma i detriti caduti hanno provocato i feriti e danneggiato due droni. D'altronde Khalib Haf, presidente del Parlamento e anche capodelegazione iraniano, l'aveva detto: non otterremo concessioni con il dialogo, ma con i nostri missili. Secondo il New York Times, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah sta cercando di boicottare il possibile accordo, anche se il presidente Pezeshkian, considerato invece un riformista, ha ripetuto all'emiro del Qatar che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per la pace. Ma le posizioni restano distanti, le richieste eccessive. Secondo Teheran, in questa fase non discutiamo del dossier nucleare, ha ribadito il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, che poi ha detto su Hormuz la gestione dello stretto resterà cosa dell'Iran e anche dell'Oman. Nelle ultime 24 ore sono passate 20 imbarcazioni, secondo l'agenzia Fars, poi quella vicina ai Pasdaran, una nave iraniana proveniente dal Brasile avrebbe superato il blocco navale imposto dagli Stati Uniti e prima di lei molte altre.

0: ci sarebbero già riuscite. Roma.
1: Ed è alta la tensione in Romania e di riflesso in tutta Europa dopo l'attacco di un drone russo sulla città di Galati. Sentiamo Lucia Sgueglia.
2: A Galați, sul Danubio, a pochi chilometri dall'Ucraina in guerra, la folla fischia il presidente rumeno Nicuși Ciordan, in visita al condominio colpito da un drone, tra le polemiche interne sulla capacità del paese di reagire alle minacce dal cielo. Annuncia che la NATO trasferirà in Romania parte dei suoi sistemi di difesa aerea, che però, ammette, scarseggiano in tutto il continente. Mentre ci si interroga se di incidente si tratti o di una strategia, la NATO si è detta pronta a difendere ogni centimetro di territorio alleato dopo il presunto attacco russo, anche se per l'esercito rumeno non si è trattato di un attacco deliberato contro la Romania e Mosca insinua dubbi su una possibile responsabilità ucraina. Madrid convoca l'ambasciatore di Mosca per protesta. Dalla Polonia il premier Donald Tusk avverte ricordando i precedenti sconfinamenti. Polonia, Stati Baltici e ora la Romania, gli alleati NATO dovrebbero finalmente prendere sul serio le provocazioni russe. Lo slovacco Fico chiede invece un dialogo immediato tra Europa e Russia, senza, dice, ogni drone fuori controllo può portare a un'escalation che non saremmo in grado di gestire. Chiuso brevemente e poi riaperto l'aeroporto di Monaco di Baviera dopo la segnalazione di un sospetto avvistamento di un drone da parte di due piloti. Intanto i bombardamenti russi continuano sull'Ucraina. Gli ultimi hanno distrutto una stazione ferroviaria in provincia di Sumi e qui a Zaporizhia un altro civile è stato ucciso.
1: Un episodio, quello di ieri in Romania, che anche il governo italiano aveva condannato duramente, seppur con delle differenze nella maggioranza. Differenze che rimangono anche circa la possibilità, indicata dal vicepresidente dell'esecutivo europeo Fitto, di usare i fondi di coesione per far fronte al caro energia. Il servizio è di Giorgia Rombolà.
3: Rischia di aprire un nuovo fronte, stavolta tra Palazzo Chigi e Regioni, la ricetta proposta dal meloniano Fitto per rispondere al caro energia. L'ipotesi di dirottare i fondi di coesione scontenta i governatori, anche di centrodestra. Sono risorse dei territori, affermano, anche se oltre la metà dei soldi europei non è stata nemmeno impegnata, senza contare che non potrebbero essere spesi per rinnovare il taglio delle accise, considerato ora ad alto rischio con possibili nuovi strascichi polemici. Fibrillazioni all'indomani, i dati Istat sull'occupazione rivendicati dalla maggioranza.
4: L'occupazione è da record, la disoccupazione è ai minimi storici e l'Istat rivede le stime del PIL al rialzo. Alla faccia della sinistra anti-italiana, il governo Meloni sta costruendo un'Italia più forte e competitiva.
3: Critiche le opposizioni, Meloni combatte la battaglia sbagliata a Bruxelles, ammonisce Schlein, serve un tetto europeo del gas e maggiore flessibilità, ma per riforme strutturali, anche in sanità. Meno soldi per le armi e tasse sugli extra profitti, la ricetta 5 Stelle che sull'occupazione attacca, cresce solo il lavoro povero, così AVS.
5: Giorgia Meloni usa i dati Istat al contrario, non dice che l'inflazione è aumentata, che gli stipendi sono tra i più bassi in Europa e che la sua politica energetica è un fallimento, visto che sta fermando le rinnovabili e adesso chiede all'Europa flessibilità, ma a pagare saranno sempre gli italiani.
3: Meloni attacca l'Europa e poi la usa come bancomat, chiosa, Italia viva.
1: 450 kg di stupefacenti sequestrati e 1.300 persone finite in manette, tra loro 31 minorenni, sono i numeri di una maxi operazione della polizia. Sentiamo Jacopo Cecconi.
6: Un'estate senza armi e droghe è l'obiettivo di un'operazione di prevenzione su scala nazionale coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato attraverso le squadre mobili di tutte le città. Imponenti i numeri, con oltre 1.300 arresti, di cui 31 minorenni, e oltre 2.300 denunce a piede libero.
7: I controlli si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.
6: Oltre a 450 kg di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno sequestrato anche 111 armi da fuoco, compresi fucili d'assalto, e non solo.
7: Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche da parte dei giovani. Abbiamo infatti sequestrato 250 armi bianche, tra cui taglierini, taser, tirapugni, spollagente, macete e accette.
1: In provincia di Trapani ora parla il docente vittima di un'aggressione da parte di un ragazzo e dice: dietro quel gesto ci sono cose che non capiamo. Maria Chiara Grandis.
8: Adesso lo studente, 12 anni, è con i genitori. Ieri qui a San Vitolo Capo ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia, che è riuscito a bloccarlo rimanendo ferito a una mano. Dietro quel gesto ci sono tante cose che non possiamo sapere e nemmeno

0: Capire. Ci risponde così oggi con questo messaggio lo stesso insegnante che ha ricevuto con una telefonata la vicinanza del ministro dell'istruzione Valditara e i complimenti per come ha reagito di fronte a una situazione drammatica che a scuola ha sconvolto tutti.
1: Il ragazzo è arrivato, penso, con qualche minuto di ritardo, è andato in bagno, si è cambiato, cioè dire, ha preso questo caschetto, che è un caschetto dove si possa mettere una telecamera sulla fronte, e mi hanno raccontato che aveva una mascherina, è andato in classe e ha aggredito il docente.
0: Su quel casco c'erano scritti i nomi degli autori delle stragi più gravi compiute nelle scuole e anche quello del tredicenne che solo pochi mesi fa nella bergamasca accoltellò la professoressa di francese ferendola gravemente e trasmettendo tutto sui social.
2: DJ Yeban.
0: Stesso copione ieri nel Trapanese, dove ora indaga la procura dei minori. Il ragazzo ha portato a scuola due coltelli, indossava una maglietta con la scritta "me ne frego". Il suo gesto annunciato sui social con questo post: "Non datemi la colpa per quello che farò tra 4 ore.
3: Penultima tappa del Giro d'Italia, tutta in Friuli, nel ricordo del terremoto di 50 anni fa. In queste terre divenne leggenda Ottavio Bottecchia. Un museo celebra la sua storia e la sua carriera. L'inviato è Gabriele Carletti.
4: C'è una leggenda racchiusa in una vecchia fucina tra Treviso e Pordenone, la storia dell'unico italiano che vinse 2 volte di seguito il Tour de France, Ottavio Bottecchia, nel 24 e nel 25.
5: Lui partì così com'era, con degli abiti da muratore e una valigia di cartone. Questo era quello che aveva.
4: Gli occhiali da saldatore sulle gambe, gli anni di fatica come carrettiere.
5: E lui aveva nel cuore 33 nipoti e pronipoti che aveva voglia di nutrire e sfamare per non fargli patire quella fame vera che lui aveva patito in vita. Questo era il suo obiettivo. Quando si dice correva per Ischei, non è in senso negativo, è in senso di rivalsa, di rivincita, di poter dare un'opportunità a questi ragazzi, quell'opportunità che di fatto lui non aveva avuto.
4: Schivo, umile, ingombrante per il fascismo, nel 27 fu trovato ferito a bordo strada durante un allenamento, morì in ospedale a Gemona a 32 anni, uno strano malore, sparirono sia la bici che la cartella clinica, l'ombra di un agguato fascista. Pochi giorni prima aveva litigato con un grosso imprenditore amico di Mussolini, il suo autista aveva investito il fratello.
5: E quindi si lasciano dicendo da parte di Bottecchia Marinotti: ci rivediamo, pensi a una proposta più congrua. E Marinotti risponde dicendo: lei non sa contro chi si mette.
4: Il Furlan de Fero, come lo chiamavano, morì pochi giorni dopo.
3: È morto a 104 anni uno degli intellettuali più influenti della nostra epoca, il filosofo francese Edgar Morin. Sua la teoria del pensiero complesso e ce ne parla Marco Cosenza.
6: Dobbiamo capire che la vita umana non è unicamente personale, ma la vita collettiva dell'umanità è un'avventura in la incertezza.
7: Ed è proprio quella incertezza che Edgar Morin ha indagato per tutta la vita. Nato Edgar Naum a Parigi nel 1921, lo pseudonimo Morin, assunto durante la resistenza contro gli invasori nazisti, è mai abbandonato, come i valori democratici, espulso dal Partito Comunista Francese quando si pronuncia contro il dogmatismo delle dottrine sovietiche. Il pensiero unico non ha mai fatto per lui. Difensore della natura e dei popoli, fu l'umanesimo fatto persona, lo ricorda il presidente francese Macron. Filosofo, sociologo, antropologo, Morin ha studiato l'uomo e il suo modo di vivere a tutto tondo e per tutta la vita, 104 anni passati a interrogarsi sul mondo che abbiamo costruito, come ci siamo arrivati e perché, senza mai accontentarsi nemmeno delle risposte che sembravano ovvie, la complessità come seconda pelle. Tema a cui ha dedicato un'infinità di libri, studia biologia genetica, convinto della necessità di integrare scienze naturali e umane, collegare e coltivare i diversi campi del sapere, il cuore della sua opera più conosciuta, Il Metodo, 6 volumi, a cui lavorò dal 1977 al 2004. Viviamo tutti sullo stesso pianeta ed è l'unico che abbiamo, diceva, quello che non ha mai smesso di osservare, cercare di capire e di cambiare.
3: Paul McCartney pubblica un nuovo album ispirato alla sua gioventù e a quando i Beatles erano solo 4 ragazzi di Liverpool. Sentiamo Anna Frangione.
8: Non è da tutti poter guardare indietro alla propria vita e pensare che sia come un sogno. Paul McCartney scava nei suoi ricordi d'infanzia, nell'incontro con gli altri Beatles, in quella visione magica che cambiò una generazione. Il titolo del suo album The Boys of Dungeon Lane è un omaggio alla sua Liverpool ed è tra i più personali dell'artista, che sceglie di collaborare di nuovo anche con Ringo Starr.
9: I hope
5: Spero che questo album arrivi alle persone e che porti un po' di gioia in momenti ricchi di emozioni, così come è stato per me, racconta. Paul McCartney dialoga con un altro Paul, l'attore Paul Mescal. Due generazioni a confronto, il musicista che ha fatto storia e l'attore che interpreterà proprio McCartney nel progetto cinematografico in 4 capitoli del regista Sam Mendes, proprio sui Fab Four.
2: Days We Left Behind. I love so many songs of the record, but that's my personal favorite.
5: Days We Left Behind è il brano dell'album che preferisco, dice Paul Mescal. Come ti senti ora pensando al rapporto con John Lennon? Gli chiede. È come se stessimo ancora scrivendo insieme, risponde Paul McCartney. Il suo spirito è ancora in me e sono felice per questo.

0: certo.
1: L'assessore regionale all'urbanistica di fare una decina di richieste di autorizzazione a procedere nei confronti di ministri, di deputati. Questo dimostra quanto sia falsa l'affermazione che l'indagine mafia appalti sia stata archiviata nel 1992. Non fu mai archiviata, andò avanti negli anni.
2: Nel luglio del 1992 i sostituti procuratori di Palermo, Loforte e Scarpinato archiviano una serie di posizioni minori del rapporto mafia appalti. Il generale Mori ha formulato accuse molto gravi su questa questione, dicendo che in sostanza la procura aveva volontariamente nascosto questa archiviazione, effettuandola in piena estate, allo scopo di favorire i mafiosi e i loro complici.
3: Quando sono stato sentito dall'antimafia, ho letto integralmente, qui la cito, la deposizione sotto giuramento che Guido Loforte ha reso il 26 novembre 2021 nel processo che si chiama depistaggio Borsellino. Non si trattava di una richiesta di archiviazione dell'inchiesta mafia appalti, ma soltanto di una tranche residuale priva di contenuti probatori. È falso anche che io, Loforte, abbia taciuto questa circostanza a Paolo Borsellino, perché ne ho parlato in una riunione in procura del 14 luglio 92 e c'era Borsellino, il quale non ha avuto niente da osservare.
4: Nel 1992 succede di tutto. Il ROS, nascondendo l'IPM palermitani, porta il suo rapporto anche alla procura di Catania, che ascolta il geometra Giuseppe Lipera del gruppo Rizzani De Ecker, che con i magistrati di Palermo si era cucito la bocca, mentre a Catania parla, ma esclude l'intervento della mafia negli appalti. Un vero e proprio depistaggio di cui a Palermo si rendono conto a ottobre. Nel frattempo, il 3 settembre, il ROS aveva finalmente depositato l'informativa SIRAP con le intercettazioni dei politici sparite per un anno e mezzo e nel 93 arriva la mannaia, viene arrestato lo staff direttivo della SIRAP e partono le richieste di autorizzazione a procedere per gli ex ministri Mannino e Lattanzio e gli onorevoli Michelangelo Russo, Rino Nicolosi e Severino Citaristi. Eppure il colpo grosso deve ancora arrivare.
2: L'11 luglio del 1997 è il momento di svolta più importante della Tangentopoli siciliana, del mafia appalti, diciamo così.
3: È il secondo arresto di Sino, che la prima volta non aveva collaborato assolutamente, e invece parla. Angelo Sino va in cima alla piramide, ecco.
4: Il pesce grosso è il gruppo Calcestruzzi, che faceva capo al mafioso Antonino Buscemi, che aveva come socio occulto il gruppo Ferruzzi di Raul Gardini, re della chimica e dell'agroindustria italiana che si era misteriosamente ucciso nel 93. Il 4 settembre del 1997, mafiosi e capi azienda vengono tutti arrestati e parte immancabile un nuovo veleno.
2: Il capitano De Donno va alla procura di Caltanissetta e racconta che tre magistrati, tra cui Loforte, avevano di fatto consegnato a Sino il rapporto mafia-appalti, se l'erano venduto alla mafia.
5: Emergerà che Angelo Sino, sentito dal procuratore Caselli in merito a questa accusa specifica, non solo smentirà De Donno e quindi dirà: io il rapporto mafia-appalti non l'ho avuto chiaramente dai procuratori di Palermo, ma l'ho avuto da Salvo Lima, in parte da Salvo Lima, in parte dal maresciallo Guazzelli, in parte dal maresciallo Lombardo, ma addirittura accuserà De Donno di aver fatto pressioni su di lui per fare il nome di Loforte come magistrato venduto. Si fa presente che in quel momento storico il dottor Loforte era titolare dell'inchiesta, che era appena iniziata, su Marcello Dell'Utri.
3: La moglie di Sino, Carmela Bertolino, riferisce di tre tentativi di De Donno per avere da lei elementi contro Loforte. De Donno sarà andato a Caltanissetta a denunciare questo o quello dalla procura di Palermo non so quante volte, e che ogni volta che andava a denunziare il giorno dopo c'era la notizia sui giornali sparata, una ovvia, evidente, conseguenziale delegittimazione della procura.
2: Alla fine quanta gente venne colpita dall'indagine mafia appalti e dalla vostra inchiesta?
3: Arrestati circa 150 farmafiosi, politici, funzionari e imprenditori.
4: E non solo. Angelo Sino nel 1998 dichiarerà che anche le cooperative rosse

0: erano integrate a pieno titolo nel sistema criminale che aveva al suo vertice il capo della DC siciliana Salvo Lima. Ma già 3 anni prima, nel 95, Caselli aveva chiesto a Gaetano Paci, allora sostituto procuratore a Palermo e oggi alla guida della procura di Reggio Emilia, di indagare sulle cooperative legate alla sinistra. E Paci si scatenò ordinando una perquisizione alla Lega delle Cooperative Siciliana, dove furono sequestrati documenti sulle gare d'appalto truccate che solo Siino seppe decodificare.
1: La perquisizione suscitò anche una certa... un certo clamore all'epoca, nel 1995, perché era quasi come violare una sorta di santuario intoccabile. Quando si parlava all'epoca di cooperative rosse, non si faceva riferimento soltanto a quelle grandi strutture cooperativistiche che avevano sede prevalentemente nel nord Italia e qui in Emilia-Romagna, ma mi riferisco anche a strutture imprenditoriali che non avevano neanche natura cooperativistica. Tra queste, per esempio, ricordo la De Bartolomeis di Romano Tronci, con rapporti certamente preferenziali con alcuni esponenti politici del Partito Comunista.
0: Mi faccio capire la piramide. Al vertice Salvo Lima?
1: Certamente Salvo Lima come garante per conto di Cosa Nostra di un principio di spartizione equa della spesa pubblica che doveva affluire sul mondo degli appalti, e senza il suo ruolo, senza questa copertura e senza gli accordi soprattutto con le altre componenti anche di tipo politico, secondo i racconti di Siino, peraltro in massima parte riscontrati da un punto di vista di fatto, questo sistema non poteva operare.
0: E nel rapporto Ross, quello del 1991, mafia appalti, traccia delle cooperative rosse c'era?
1: No.
2: Ma allora, perché la Commissione parlamentare antimafia insiste nel dire che dietro l'omicidio Borsellino il movente è il rapporto mafia-appalti insabbiato dalla Procura di Palermo?
3: Evidentemente c'è una fissazione su questa pista che secondo me non è sostenibile. Dati alla mano, non è mafia-appalti la causa della morte di Falcone Borsellino. La pista alternativa può essere la trattativa o può essere la pista nera.
4: Il rapporto mafia-appalti usata come una clava contro i magistrati di allora e anche quelli di oggi. Ci sono due rapporti mafia-appalti ed erano stati il primo consegnato nelle mani di Giovanni Falcone nel febbraio del 91, ma Falcone era diretto a Roma alla direzione affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia. Lascia il dossier nelle mani del procuratore Gianmanco, che lo chiude in una cassaforte. 900 pagine, 488 allegati in materia interessante ma informe, difficile che qualche provvedimento di custodia cautelare potesse reggere fino alla Cassazione. Tuttavia Loforte e Scarpinato chiedono l'arresto di Angelo Siino, considerato il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, e di 4 altre persone, e una parte poi l'archiviano. Ma c'era un'intercettazione che aveva colpito la loro attenzione, quella sulla Sirap. In base agli intercettati si trattava di un ente pubblico, un giocattolino da 1.000 miliardi di lire di appalti. I magistrati chiedono alla Ross un approfondimento da cui scaturirà il secondo rapporto mafia-appalti. Verrà consegnato nel settembre del 92 dopo le stragi, e lì ci sono i nomi dei politici, degli imprenditori e dei mafiosi. Scattano gli arresti e poi avviene qualcosa di non trascurabile. Il geometra Lipera, capoarea della Rizzani, hacker che ha molti appalti in Sicilia, non aveva parlato con i magistrati palermitani. A ottobre del 92 parla con quelli di Catania e lì fa i nomi, e anche là scatteranno degli arresti. Ma la svolta ci sarà nel 97, quando Angelo Siino decide di parlare alla procura di Caselli, e là cade il mondo imprenditoriale della Sicilia, Calcestruzzi e anche il gruppo Ferruzzi, entità imprenditoriali enormi, nazionali. E poi dalle dichiarazioni di Siino si scoprono anche le coppe rosse, che nel rapporto mafia appalti del Ross non c'erano. Una struttura piramidale che aveva a capo come garante nella gestione degli appalti Salvo Lima, che era anche in un'intercettazione del

0: 90, mentre raccomandava per gli appalti un boss, un uomo di Cosa Nostra, un'intercettazione a lungo nascosta dai Ross. E poi Sirino ha detto anche di aver potuto visionare il rapporto mafia-appalti in anteprima grazie a Salvo Lima, uomini corrotti delle forze dell'ordine. Dice anche che De Donno avrebbe cercato di fargli dire che Lo Forte era il magistrato un corrotto, e invece Lo Forte era il magistrato, lo ricordiamo, che aveva aperto l'inchiesta su Marcello Dell'Utri, quell'inchiesta che ha portato poi alla condanna del senatore per essere la cerniera tra il governo Berlusconi e la mafia. De Donno, di fronte a queste accuse, è andato a denunciare i magistrati poi di Palermo a Caltanissetta, e poi Caltanissetta ha archiviato. Ecco, tutta questa storia del rapporto mafia-appalti, secondo la procura nissena, è la base della strage di via D'Amelio. Peccato che non spiegano nulla su come è avvenuta la strage, sui mandanti, sugli esecutori materiali, che sono stati anche i Graviano, che nulla hanno a che fare con la gestione degli appalti. E se proprio interessa questo rapporto tra mafia e appalti, perché non ascoltare l'appello del procuratore nazionale Melillo, che nell'aprile scorso ha scritto una lettera al ministro Nordio, al ministro Piantedosi e alla commissione stessa, lamentando una norma del governo Meloni del 2023 che impedisce di utilizzare le intercettazioni nate in un procedimento in un altro procedimento. Questo impedisce la lotta alla mafia, l'ha indebolita, soprattutto la lotta a quella mafia che non indossa più la coppola ma il colletto bianco e fa affari con la pubblica amministrazione. Bene, la nostra puntata termina qui, cercheremo di capire che cosa è successo, il perché l'Italia non è andata ai mondiali. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è domani alle 20.30, rimanete qui che c'è il TG3.
1: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
2: Quando ho cominciato questo nostro mestiere, c'era un ragazzo a quei tempi che era dalla parte sbagliata.
1: In prima visione.
3: Albatros Press Agency. Così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
1: Albatros. Venerdì 21:20. Rai 3.
4: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
5: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Prossimamente, Rai 3.
6: Quando mi sento scarica, faccio il pieno di vitamine. E senti che gusto Acqua Vitamin. San Benedetto. My secret.
7: Pubblicità.
8: Non è facile credere in quel che non si vede, ma ci si può affidare alla conoscenza dei ricercatori che ogni giorno, da 60 anni, vedono il cancro da vicino. La ricerca sono loro, milioni di vite salvate grazie ai progressi delle terapie, ma sei anche tu. Siamo noi che ci crediamo, perché fidarsi della ricerca oggi significa trovare nuove cure domani, grazie al coraggio di tutti. AIRC, affrontiamo il cancro, insieme.
9: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduglia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
10: Cerco l'energia. Cerco di stare bene. Cerco l'equilibrio.
11: Equilibrio? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
13: Da Conad puoi sentirti bene.

0: bene. Con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
1: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
2: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
3: Zia, sono tende da sole tempo e test. Durano più di una vita.

0: famiglia Giorgia, il dolore di Carlo, insomma, Kalle erano il sole e il mare. Mattarella insignisce i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi. In fuga per le vie di Roma, alcuni cavalli impegnati nelle prove per la parata del 2 giugno, 3 militari e una poliziotta feriti per fermarli, 2 gravi, la procura apre un'inchiesta. Parte da Rimini, il nuovo tour di Vasco Rossi, data 0, poi 10 tappe in giro per l'Italia. Il TG3 dice contro chi afferma la legge del più forte, al fianco di tutti i civili massacrati nelle guerre. Buonasera dal TG3. Partiamo dalle trattative USA-Iran che sono ancora in stallo. Trump continua a prendere tempo mentre Teheran considera eccessive le richieste che sono arrivate dagli Stati Uniti. In questa situazione di grande incertezza irrompe anche la notizia di un missile iraniano su una base in Kuwait. E allora andiamo a New York dalla corrispondente Laura Pepe. Laura, a te, insomma, ancora nessun passo in avanti.
1: No, nessuna novità per ora. Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca per andare a giocare a golf. Ieri aveva annunciato una decisione definitiva sul memorandum d'intesa con l'Iran, ma la riunione, durata 2 ore con il suo staff nella Situation Room, si è conclusa con un nulla di fatto. Da Singapore il capo del Pentagono, Pete Hegseth, dice che Teheran si sta muovendo nella direzione indicata dagli Stati Uniti e sottolinea che il presidente Trump è paziente, ma accetterà solo un'intesa vantaggiosa per il nostro paese e per la sicurezza internazionale. Gli obiettivi di Washington non sono cambiati: garantire che l'Iran non sia in grado di dotarsi dell'arma nucleare né ora né in futuro. Teheran può scegliere se fare un accordo o vedersela con il Dipartimento della Guerra, minaccia Hegseth, che dice siamo pronti a riprendere le ostilità. I nodi principali restano la riapertura dello stretto di Hormuz, lo smantellamento delle riserve di uranio arricchito e lo sblocco dei fondi congelati, i fondi iraniani congelati, e Trump non accetterà un accordo che non rispetti le sue linee rosse, ha fatto sapere la Casa Bianca. Ma ora facciamo il punto sulla situazione in Iran con Andrea Rustichelli.
2: Un'attesa, quella degli esiti negoziali tra Washington e Teheran, incendiata da improvvisi scoppi di violenza. L'ultimo attacco proviene dalle batterie iraniane, con un missile sparato contro un'importante base in Kuwait, il polo multinazionale Ali al-Salem. Missile intercettato, secondo Bloomberg, ma i frammenti avrebbero causato ferite a 5 militari USA, danneggiando anche 2 droni. Da un lato l'ala militare oltranzista iraniana, col consigliere di Khamenei che definisce eccessive le richieste di Trump. Dall'altro lato il moderato presidente Pezeshkian, che rilancia la diplomazia. L'Iran, ha detto, intende raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Ora sta alla controparte ricambiare il dialogo. Termometro della crisi, che va avanti ormai da oltre 3 mesi, è la situazione nello stretto di Hormuz, una calma soltanto apparente tra rivendicazioni incrociate. Secondo l'agenzia iraniana Fars, in barba al blocco statunitense sono oltre 20 le navi che nelle ultime 24 ore hanno attraversato o si apprestano a farlo questo passaggio di mare in coordinamento con le guardie rivoluzionarie. Acque che restano insidiose. Oggi le autorità dell'Oman lanciano l'allarme su possibili mine lungo le rotte di navigazione. E dal Parlamento di Teheran, schiaffo a Washington con l'annuncio che l'Aula voterà presto la legge sulla gestione iraniana dello stretto.
0: E di grande tensione resta il fronte israelo-libanese con attacchi incrociati che proseguono. Andiamo dalla nostra inviata, Lucia Goracci.
3: Sì, perché questo fronte è anche il modo in cui Israele può incidere sul tavolo delle trattative al quale non siede tra Stati Uniti e Iran, affonda contro Hezbollah ma non risparmia la popolazione civile, tanto che c'è stato anche un accorato appello televisivo del premier libanese Nawaf Salam, che denuncia una escalation senza precedenti e dice Israele fermi la sua avanzata, un'avanzata che stando allo stesso primo ministro Netanyahu ha superato il fiume Litani e questo aveva detto ieri visitando le truppe, vedrebbe anche le forze israeliane operare nella capitale Beirut. La popolazione civile, dicevo, secondo UNICEF in una settimana 77 bambini sono morti o rimasti feriti nell'offensiva, una media di 11 persone al giorno. Tra le vittime oggi anche una famiglia di siriani profughi con 6 bambini tra di loro. Hezbollah però anche lui lancia decine di droni e di razzi in direzione delle città

0: israeliane vengono intercettati o cadono in zone non popolate, insomma, fortunatamente senza conseguenze. Quello che però va detto è che l'escalation non sembra fermarsi. A te.
1: Grazie, grazie a Lucia Goracci. Sull'altro fronte, invece, quello della guerra tra Russia e Ucraina, resta in primo piano la vicenda del raid in Romania con Kiev e Mosca, che continuano sostanzialmente a rimpallarsi le responsabilità. Allora sentiamo Maria Grazia Fiorani.
2: La segnalazione di un sospetto avvistamento di un drone da parte di due piloti provoca la chiusura dell'aeroporto di Monaco. Un'interruzione brevissima che dà però la misura dell'allerta dopo l'incidente avvenuto in Romania. A Galazzi, sul Danubio, ecco i segni del drone che ha colpito un condominio, due i feriti. È qui, a pochi chilometri dall'Ucraina in guerra, che arriva il presidente rumeno, tra le polemiche sulla capacità del paese di reagire alle minacce dal cielo, tanto che qualcuno tra la folla lo fischia. La NATO trasferirà in Romania parte dei suoi sistemi di difesa aerea, annuncia. Ancora da accertare la dinamica, se si sia trattato di una provocazione o di un incidente. Mosca nega, insinuando che possa essere stato un drone ucraino, anche se già ieri il presidente rumeno aveva affermato con decisione la piena responsabilità del Cremlino. Ma i russi rilanciano, parlando di un nuovo raid mirato degli ucraini che con un drone avrebbero colpito la centrale di Zaporizhia. La NATO è pronta a difendere ogni centimetro di territorio alleato, assicura il segretario generale Rutte. L'alleanza valuta però misure più efficaci per aumentare la sorveglianza, tra le ipotesi anche quella di attivare un sistema antidrone sotto l'egida della NATO. Dura la condanna dei paesi europei, Madrid convoca l'ambasciatore russo, il premier polacco Tusk ricorda i precedenti sconfinamenti, Polonia, Stati Baltici e ora la Romania. Lo slovacco Fico chiede invece un dialogo immediato tra Europa e Russia per evitare qualsiasi escalation.
1: Un episodio, quello di ieri, condannato duramente dal nostro governo, che intanto prende tempo sui prestiti europei per il riarmo. Palazzo Chigi, c'è Mario Franco Cao. Mario, a te.
3: Il governo, che ha inviato 100 militari in Romania, ma nell'ambito di un'iniziativa che era stata già programmata, è ovviamente preoccupato dopo l'attacco russo che, lo dicevi, è stato condannato dalla stessa Presidente del Consiglio. Meloni ha parlato di un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, atto che però non ha cancellato le perplessità dell'Italia sul ricorso ai prestiti europei per la difesa, i famosi SAFE. Entro oggi si poteva farne richiesta, invece il governo ha deciso di prendere tempo, nonostante il pressing del ministro della difesa Crosetto, che li vorrebbe, e con Tajani, che ha già annunciato la riduzione del finanziamento da 15 a 5 miliardi. E questo nel mezzo della partita apertissima con Bruxelles sulla flessibilità per i costi dell'energia, ma a questo punto poche speranze, molto improbabile, che mercoledì prossimo arrivi una risposta positiva alla richiesta italiana di deroga del patto di stabilità, e con la proposta del vicepresidente della Commissione Fitto di usare i fondi di coesione, che ha sollevato tensioni e la contrarietà delle regioni. Sentiamo Giorgia Romolà, poi Matteo Valerio.
4: Non stiamo obbligando nessuno, offriamo un'opportunità da cogliere su base volontaria. Il commissario UE Raffaele Fitto torna sull'ipotesi di dirottare parte dei fondi di coesione per l'energia, che tanti malumori ha provocato in Italia, afferma un dibattito surreale.
5: È l'unico paese in Europa dove c'è questa discussione, negli altri non c'è. Io ho mandato la lettera a 27 ministri. Nelle prossime ore arriverà a tutti i presidenti di regione. L'unico paese dove si discute in questo modo è l'Italia, e questo mi sembra che sia già una prima anomalia.
4: A intervenire è anche un altro meloniano doc, come il ministro Foti, che avverte le regioni: i fondi di coesione non sono fatti per finanziare le sagre paesane. Di certo è agli atti la contrarietà di molti governatori, anche di destra, senza contare che queste risorse, oltre metà delle quali nemmeno impegnate, non potrebbero essere utilizzate per finanziare il nuovo taglio delle accise, ora a rischio. Non è una soluzione, anzi sarebbe una sciagura, sottolinea la Lega, che insiste sullo scostamento, così come azzurri e moderati. Ci aspettiamo flessibilità dall'UE.
6: La flessibilità per noi moderati non è un tabù né una concessione. È una necessità in un momento come questo. L'Europa deve sostenere crescita, competitività e sicurezza.
4: Intanto la maggioranza accelera sul nucleare. La legge approda alla Camera la prossima settimana.
7: Altro che fondi di coesione, Meloni smetta di frenare sulle energie rinnovabili e di favorire le fonti fossili, che sono con causa dei rincari delle bollette. A Perugia, con la sindaca Ferdinandi e l'ex sindaco di New York Bill de Blasio, Schlein torna sul tema.
8: Noi non siamo condannati a pagare le bollette più care d'Europa. Seguendo l'esempio di quello che hanno fatto altri paesi,

0: come la Spagna, dobbiamo moltiplicare gli investimenti nelle energie rinnovabili, renderli più veloci, perché questo contribuisce ad abbassare immediatamente le bollette delle imprese e delle famiglie italiane.
1: E a proposito di bollette, dalla Sardegna Conte sottolinea il modello virtuoso della Presidente Todde sulle rinnovabili e attacca. Meloni continua a non offrire soluzioni stabili per famiglie e imprese. Prima firma il pacco di stabilità, ora vuole sottrarre i fondi europei.
2: Giù le mani dei fondi di coesione, che servono per colmare le diseguaglianze economiche e sociali dei nostri territori che sono più in difficoltà. Piuttosto tirino fuori il coraggio, mettano una tassa sugli extra profitti di banche, aziende energetiche.
1: E rinuncino alle spese folli per il riarmo, aggiunge ancora in tandem con ABS. Meloni resta dalla parte sbagliata della storia, attacca Bonelli, risponde all'emergenza sul caro energia parlando di tecnologie come il nucleare che avranno applicazione forse fra 15 anni.
3: I nostri sub morti alle Maldive, il capo dello Stato ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi, mentre a Genova una folla commossa ha preso parte ai funerali della professoressa Montefalcone e della figlia Giorgia. L'inviata è Diana Fichera.
4: Ritorna nel piazzale della chiesa di San Francesco ormai deserto Carlo Sommacal, dopo aver portato via sua moglie Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, 22 anni, morte nel profondo della grotta di Devanakandu. Soltanto un'ora prima qui c'erano quasi 2000 persone. Il mare che tanto amavano le ha abbracciate per sempre, c'è scritto sui manifesti funebri. La morte non ha l'ultima parola, dice nell'omelia l'arcivescovo di Genova.
5: La preghiera che io ho fatto oggi è per questa famiglia, per chi sta soffrendo, per chi deve portare il peso della sofferenza.
6: Bellissime persone tutti, non ho altro da aggiungere.
4: Davanti alle bare chiare c'è Matteo, l'altro figlio. Carlo Sommacal saluta e abbraccia tutti, ma non vuole le telecamere in chiesa. Tanti non riescono nemmeno ad entrare. Qui c'è l'intero quartiere di Pegli, i colleghi dell'Università di Monica, i suoi studenti. Quasi tutti conoscevano anche Federico Gualtieri, allievo di Montefalcone.
7: Ho fatto ricerca con lei, io poi faccio lavori subacquei. Ero anche al funerale dell'altro, Federico Omegna.
8: Conosceva anche Federico.
7: Collaborava con me, quindi davvero, grazie. No.
4: A Padova stamattina l'ultimo saluto anche al capobarca Gianluca Benedetti. Proprio oggi il capo dello Stato Sergio Mattarella ha assegnato l'onorificenza al merito ai 3 speleologi finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 sub italiani, senza chiedere alcun compenso.
3: Ancora una donna uccisa dal marito, è accaduto a Ferrara mentre in condizioni gravi un'altra donna nel catanese. Allora sentiamo la cronaca con Francesca Sancina, poi il commento di Dacia Marai.
9: Aveva fatto una promessa con me, aveva detto la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
10: Nelle parole di una vicina, la cronaca di un destino che per Samantha, 50 anni, sembrava già scritto. La porta di casa, con i sigilli sopra, dietro quella porta nel loro appartamento di Ferrara, è stata uccisa a coltellate. Il marito, che ha chiamato i soccorsi, è stato fermato e portato in carcere.
9: Ho sentito ieri, stavano litigando, gli ho fatto 2 urli, perché qua non se ne poteva più. Ho detto adesso se non la smettete chiamo i carabinieri, poi ho sentito un tonfo.
10: Sorrideva timida, lei, dietro gli occhiali spessi, lui in primo piano davanti all'obiettivo. Quella di ieri non sarebbe stata la prima lite. Botte e paura e la fragilità di Samantha che non ha saputo chiedere aiuto o cui nessuno ha saputo darne.
9: Un'altra volta è venuto a casa perché lei non gli ha risposto al telefono e ha buttato giù la porta di casa. Il giorno dopo l'ho vista con tutta la faccia nera. Un'altra volta col braccio tutto livido e lei dice, per non dire che era lui, dice, l'ho sbattuto contro l'armadio.
10: Nelle stesse ore alle porte di Catania un'altra donna, 49 anni, è stata ridotta in fin di vita con ferite al volto e alla testa. Il marito, 53 anni, fermato per tentato femminicidio. È stata una delle figlie a chiamare le forze dell'ordine. Ora la donna lotta in ospedale per sopravvivere.
11: Secondo me è una furia identitaria, perché coloro che si identificano la propria virilità col possesso, di fronte alla messa in discussione di questo possesso, perdono completamente la testa. È veramente una cosa terribile che però riguarda la cultura, non riguarda la biologia. Guai a pensare che la violenza sia un fatto biologico, è un fatto culturale di chi non accetta i cambiamenti. Succede sempre in famiglia, tra persone che dovrebbero proteggersi. Evidentemente è qualcosa che non riguarda un caso singolo, no? Non è un delitto qualsiasi. Le 4 mura di casa sono diventate pericolosissime. È una vera tragedia e bisogna però fare i conti culturalmente con questa tragedia. C'è stata storicamente una legittimazione. Il delitto d'onore è stato eliminato

0: solo nel 1981, quindi c'è stata per secoli una legittimazione dell'assassinio della persona che in qualche modo non sta alle regole del patriarcato. Io però, siccome credo nella cultura, sono ottimista, credo che se cominciamo nell'asilo ai bambini a insegnare che non si può possedere nessuno e che ogni possesso diventa un crimine, e allora forse si imparerà a rispettare l'altro.
1: C'è poi l'altro femminicidio, quello di Chiara Poggi, che conosciamo tutti. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, non si sottoporrà alla consulenza psichiatrica disposta dalla procura. Sentiamo Iari Pilati.
2: Sulla scacchiera della procura di Pavia, l'ultima mossa dei PM a indagini già chiuse è stata incaricare uno psichiatra di esaminare Andrea Sempio. L'obiettivo pare quello di neutralizzare possibili future tattiche della difesa. Andrea era capace di intendere e volere? Dal consulente i PM si aspettano forse un sì. È disturbato al punto da non poter affrontare un processo? Qui la risposta attesa dai magistrati è un no. Per l'analisi psichiatrica, però, l'esperto si dovrà limitare al materiale raccolto finora. I diari e gli scritti di Sempio, con le sue affermazioni spesso inquietanti sulle donne e sul sesso, i riferimenti a violenze e autolesionismo, la sua storia di vita, i suoi soliloqui. Il consulente non potrà invece contare su colloqui con lui. I difensori di Sempio hanno deciso, non ne farà. Noi crediamo, afferma il suo avvocato Liborio Catagliotti, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano precedere una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie. E oggi ribadisce, non si cerchi il colpevole ideale, ma il colpevole del fatto e lo si faccia in contraddittorio tra le parti. Come dire, se un'analisi psichiatrica ci deve essere, avvenga davanti a un perito terzo nominato da un giudice, non a un consulente dell'accusa. E dunque, o in un nuovo incidente probatorio, cosa improbabile, oppure davanti a un giudice per l'udienza preliminare, tra diversi mesi, o ancora, in caso di rinvio a giudizio, davanti a una corte d'assise. Ma è davvero troppo presto, sull'imprevedibile scacchiera di Pavia, per immaginare se tutto ciò possa accadere.
1: Il professore aggredito da un alunno a San Vito Lo Capo, il ragazzo oggi è stato ascoltato in audizione protetta dalla procuratrice dei minori che ha aperto un fascicolo. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
3: È aperta la porta e ho visto il ragazzo che aveva un casco su cui era attaccato con lo scotch il cellulare, aveva una mascherina, aveva due coltelli e si è scaraventato verso di me cercando di colpirmi, anche se mi ha colpito ma non mi ha ferito. Sono riuscita a prenderlo di spalle e a bloccare le braccia.
4: Sta bene, ma chiede di restare anonimo il professore di tecnologia aggredito ieri mattina dal suo alunno di 12 anni. All'insegnante una telefonata con i complimenti del ministro dell'istruzione Valditara, che auspica che il Parlamento approvi la legge che vieta i social ai minori di 15 anni. Oggi inquirenti e psicologi hanno sentito a lungo lo studente, che a detta di tutti sta vivendo un momento difficile in famiglia. Analizzano computer e cellulare per verificare se sia stato istigato, perché il

0: Diciannove che nella bergamasca accoltellò la professoressa di francese. Proprio lei, attraverso il TG3, esprime solidarietà e vicinanza al collega di San Vito Lo Capo. La cosa deve fare riflettere profondamente, dice Chiara Mocchi, che rimase gravemente ferita alla gola, mentre ancora una volta tutto veniva trasmesso sui social.
1: Caos a Roma quando nella notte durante le prove per la parata del 2 giugno decine di cavalli sono fuggiti per strada tra le auto spaventati forse dai fuochi d'artificio, 4 feriti, 2 gravi, sentiamo Jacopo Cecconi.
2: Marzi 3, regà! Marzi 4!
3: L'immagine è diventata immediatamente virale. Decine di cavalli al galoppo sulla via Cristoforo Colombo, fra le più trafficate di Roma. Auto ferme, passanti allibiti. Una scena surreale, da film. Con il passare delle ore, però, i sorrisi si trasformano in apprensione per il bilancio della serata. 4 feriti, 3 militari e una poliziotta, di cui 2 in modo serio, con contusioni e costole rotte. E poi 15 animali in cura veterinaria. I carabinieri hanno aperto un'inchiesta su cosa è accaduto e informato la procura. I cavalli sono quelli impegnati nelle prove per la parata del 2 giugno sui fori imperiali. Ieri sera erano in attesa nei pressi delle terme di Caracalla quando si sarebbero imbizzarriti per questo. Fuochi d'artificio sparati da un poliziotto municipale. Sarebbe una tradizione della sera delle prove. Qualcuno scherza alludendo all'abitudine dei malavitosi di sparare fuochi quando c'è una nuova partita di droga. Non può ancora sapere che la serata si trasformerà in una specie di rodeo texano con militari e agenti costretti a rincorrere i cavalli fino all'Eur per riportarli alle stalle e poi feriti e danni.
1: Tanti gli italiani in viaggio per il ponte del 2 giugno con disagi e rallentamenti del traffico. Andiamo a vedere con Elisa D'Alto.
4: In tanti, con l'annunciata chiusura del passo del Brennero, avevano rinunciato alla macchina e prenotato il treno per le partenze del ponte. Ma anche così gli spostamenti sono stati difficili. Un incendio la notte scorsa ha mandato in tilt la linea ferroviaria tra Verona, Porta Nuova e il Brennero. Le fiamme sono state appiccate a 2 centraline collocate a ridosso dei binari tra Peri e Dolcè. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono in mano alla Digos, ma non ci sono dubbi sulla natura dolorosa. In zona sono stati trovati un accendino e acceleranti di combustione. La pista più accreditata è quella di un sabotaggio da parte degli anarco-insurrezionalisti. Sospesa per 2 ore la circolazione dei treni con cancellazioni e ritardi anche a danni di intercity e alta velocità. Nessuna ripercussione, come invece si temeva, sul traffico di auto da e verso l'Austria. Circa 3.000 manifestanti si sono radunati oltre il confine. Hanno camminato e anche ballato lungo le corsie dell'autostrada vuota per il blocco indetto dagli ambientalisti, contrari al traffico, soprattutto di tir in questi luoghi di montagna. Il blocco si è concluso poco fa, alle 19.
1: In queste ore prende il via anche la stagione balneare e i rincari sotto l'ombrellone. Sentiamo Mina Polizzi.
5: Al via la stagione estiva, con il ponte del 2 giugno, molti gli italiani che hanno scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza in località balneari, il 37% di coloro che si sono messi in viaggio, previsti più di 3 milioni e mezzo di pernottamenti.
6: Finalmente è arrivata l'estate, possiamo dire.
7: Io mi fermerò tutto il ponte fino a mercoledì.
5: Ma anche quest'anno in tanti dovranno fare i conti con ulteriori rincari di ombrelloni, lettini e sdraio. Si stima un aumento dei prezzi negli stabilimenti in media del 2,7% rispetto allo scorso anno e del 5% se confrontati con quelli di 3 anni fa. L'affitto dell'esdraio, ad esempio, costerà il 3% in più, ma ad appesantire il portafoglio dei bagnanti anche il noleggio di pedalò, SUP e canoe, più 2%. Secondo le stime dell'Associazione dei consumatori, oltre a Sicilia e Veneto, la regione quest'anno dove si registrano i maggiori rincari è la Calabria, che però mantiene costi nella media ancora accessibili rispetto al resto d'Italia. Qui siamo a Gizzeria, sulla costa tirrenica calabrese.
8: Il turismo sicuramente non è quello della Riviera Romagnola, cerchiamo di difenderci.
5: Ma negli stabilimenti si registrano rincari anche per cibo e bevande che, se consumati sotto l'ombrellone, possono costare fino al 45% in più.
1: Tagliare decisamente le emissioni di CO2 e allo stesso tempo risparmiare sui costi energetici con le rinnovabili è la sfida della città di Malaga. Prosegue così il racconto.

0: racconto della nostra inviata in Suva. Sentiamo.
1: Siamo fra i maggiori consumatori di energia della città. Per questo abbiamo installato il fotovoltaico.
2: Vasche filtraggio osmosi, un sistema alimentato da oltre 7.000 pannelli, finanziato per il 60% con fondi europei per tagliare costi e CO2. Il più grande parco solare pubblico urbano di tutta la Spagna è qui a El Atabal, periferia di Malaga, dove si potabilizza e si desalinizza l'acqua che finisce nei rubinetti della città.
3: Qui, grazie all'autoconsumo, riusciamo a produrre oltre il 20% del nostro fabbisogno e a far risparmiare ai cittadini mezzo milione di euro l'anno.
2: Milioni di turisti, siccità e piogge intense, Malaga ha dovuto attrezzarsi. Il fotovoltaico è un po' ovunque, il comune incentiva e fornisce consulenze. Nell'officina fotovoltaica ci mostrano l'Atlante Solar, che calcola costi e rendimento energetico per ogni edificio urbano.
4: Qui promuoviamo e incentiviamo soprattutto le comunità energetiche, perché sono più efficienti.
2: È una strategia di lungo termine che ha portato le rinnovabili in Spagna vicine al 60%, rivendicano i tecnici del Ministero per la Transizione Ecologica.
5: L'energia nucleare. La quota di nucleare da noi è sotto il 20%, in molti casi si tratta di centrali a fine vita che si possono superare gradualmente puntando su sistemi di accumulo delle rinnovabili che rappresentano davvero il nostro petrolio, sono più convenienti e ci rendono autonomi ed economicamente competitivi.
6: La competitività del paese.
0: Addio a Edgar Morena, tra i grandi pensatori contemporanei, filosofo, sociologo, antropologo, ha raccontato i grandi cambiamenti della società. Aveva 104 anni. Sentiamo Marco Cosenza.
7: Lo sguardo all'orizzonte e i piedi ben piantati per terra. Edgar Morena ha speso tutta la vita a cercare di spiegare la complessità che ci circonda. Ricorda chi segue le sue orme e gli ha conferito la laurea ad honorem in filosofia all'Università di Messina nel 2002.
8: Se la complicazione rimanda alla metafora del meccanismo, la parola complessità rimanda all'immagine della rete, della trama, dove tutto è collegato. Quindi la parola relazione è la chiave interpretativa della realtà.
7: Filosofo, sociologo, antropologo, ha studiato l'uomo, il suo modo di vivere per 104 anni, andando sempre oltre l'approccio di una singola disciplina, un metodo a cui Morena ha dedicato un'infinità di libri, studiando anche biologia e genetica, profondamente convinto della necessità di integrare scienze naturali e umane, collegare e coltivare i diversi campi del sapere, un'eredità e un monito anche per le generazioni future.
8: L'idea che tutto è collegato a un'idea di relazione, ad un'idea di una conoscenza, di un metodo di conoscenza che non deve mutilarla, la realtà, ma la deve cogliere nella sua complessità. E questa visione di realtà reticolare e storica ci obbliga ad assumerci la responsabilità di ogni nostra azione e di avere anche una visione del tutto, una visione globale.
0: Penultima tappa oggi del Giro d'Italia, tutta in Friuli, nel ricordo del terremoto di 50 anni fa. In diretta c'è il nostro inviato Gabriele Carletti. Ciao Gabriele.
9: Sì, ha un altro passo rispetto agli altri, il danese Jonas Vingegaard. Aveva già le mani sulla corsa rosa. Oggi ha voluto in qualche modo onorare la maglia rosa con un trionfo solitario. Una maglia speciale oggi con impresso il motto "Il Friuli ringrazia e non dimentica". La storia di dolore, solidarietà e riscatto del terremoto di 50 anni fa. Proprio da Gemona il via alla penultima tappa. Domani la passerella a Roma. Per l'Italia la consolazione della maglia azzurra per Giulio Ciccone, miglior scalatore della corsa, davvero indomito. Ma ora torniamo alle emozioni di oggi, ai tanti appassionati saliti quassù in bicicletta e alla storia del Furlan de Ferro. Ottavio Bottecchia, carrettiere diventato campione.
10: Io sono un ciclista classico domenicale. Fare questi 14 chilometri è stata dura, però con la passione anche della gente, un po' di risate e tutto, la fai, è bello, è bello.
9: Quando la strada si fa dura, il popolo delle bici si moltiplica, i rapporti diventano agili, l'affetto spontaneo.
11: Le gambe vanno da sole.
12: Ieri abbiamo fatto il passo Giau, solo quello, e è stato un po' stancante oggi perché avevamo le gambe dure, però emozionanti sia ieri che oggi.
9: Su dall'alba per lanciare la volata ai campioni.
13: Un momento di festa anche perché sulle strade ci sono meno auto rispetto al solito.
14: Questo sì, nel senso un po' di rispetto fra tutti renderebbe sicuramente la vita migliore. Speriamo di ottenerlo perché noi siamo comunque la parte debole.

0: Uno stadio a cielo aperto per godersi l'assolo di Vingegaard. Con il trionfo nel giro entra nel ristrettissimo club di chi ha vinto tutte le grandi corse a tappe. Per me, come ciclista, è più di quanto avessi sognato da bambino, spiega il danese. Felice, anche Davide Piganzoli, 23 anni, valtellinese, migliore degli italiani, ottavo.
1: Mi dà tanta felicità sulla persona che sono, sull'atleta che sono diventato.
0: Una tappa tutta in Friuli, l'omaggio della maglia rosa, chi seppe rialzarsi dal dramma del terremoto. La terra di adozione di una leggenda, Ottavio Bottecchia, l'unico che vinse il Tour 2 anni di seguito. Morì a 32 anni nel 27 per un probabile agguato fascista. Un'epopea racchiusa in una vecchia fucina tra Treviso e Pordenone.
2: Lui aveva nel cuore 33 nipoti e pronipoti che aveva voglia di nutrire e sfamare per non fargli patire quella fame vera che lui aveva patito in vita.
3: E ora è la tennis, 3 italiani oggi al Roland Garros, l'impresa la fa Matteo Berrettini che dopo oltre 5 ore di gioco batte l'argentino Francisco Comesagna, al quinto set avanza così agli ottavi dove accede anche Flavio Cobolli dopo aver battuto in 3 set lo statunitense Tien, obiettivo che prova a raggiungere pure Matteo Arnaldi proprio in questi minuti in campo. E ora parliamo di Vasco Rossi, tutto esaurito per il nuovo tour che parte questa sera da Rimini, noi proprio lì andiamo dalla inviata Anna Frangione.
4: Sì, buonasera, parte ufficialmente da qui questo tour, 50.000 persone le due serate di Rimini, altre 10 tappe, uno show che per Vasco Rossi porterà ironia, dissacrazione e poesia, una scaletta dei pezzi mancanti, come ci ha detto lo stesso Vasco, quei brani che non si sentono da un po' dal vivo, ce l'ha detto poco fa, arrivato qui allo stadio di Rimini scortato da un gruppo di motociclisti fan del rocker. Vasco ha scelto tanti pezzi degli anni 80, in particolare del suo secondo album Non siamo mica gli americani, portando al centro anche il tema dell'antimilitarismo, e sentiamo nel servizio cosa ci ha detto. Non siamo mica gli americani, 1979, sembra scritta oggi, e questo è il potere della musica, della tua musica.
5: Oggi è perfetta perché non siamo mica gli americani, perché noi sotto sotto un po' negli ultimi anni, dopo siamo cresciuti, pensavo di essere un po' gli americani e invece no, non siamo affatto gli americani, perché noi appunto non siamo quelli che possono sparare in giro, come dice la canzone. Noi pensavamo di vivere già in un mondo, il mondo del diritto, come si dice una volta, adesso invece abbiamo capito che no, qui è la legge più forte. Nelle guerre moderne non muoiono mica più soldati, muore la gente comune, capito? Vengono massacrati civili. Vasco! Mi sento sul palco un po' come quando avevo 15 anni, mi sembra di avere i pantaloni corti ancora, canto delle canzoni che avevo scritto 50 anni fa ormai, quindi, e mi diverto ancora a cantare perché sono ancora molto provocatore. Sai che il potere ha sempre bisogno che la gente sia affetta da tristezza, diceva Spinoza. Ecco, noi portiamo un po' di gioia. E la musica è questo, è sempre una forma di resistenza attiva, quindi, capito, è una resistenza attiva, il concerto, la musica, contro l'odio, la violenza e la paura.
3: Tra poco torna su questa rete Sapiens il programma di Mario Tozzi che ci porterà questa sera in Egitto, tema della puntata, le grandi costruzioni che hanno segnato la storia dell'umanità, non solo le piramidi ma anche le infrastrutture imponenti che, come ci racconterà appunto Sapiens, possono avere un pesante risvolto ambientale. E dunque è tutto, la nostra informazione torna alle 23:50 circa con TG3 Mondo, la linea ora va ai colleghi delle sedi regionali. Grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare

0: qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Colpo al latte alpino, in stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
3: Yogurteria, lo yogurt frozen più frozen che ci sia.
4: No. Ti ricordi?
5: Ci sono momenti in cui ti senti proprio scarico. Ma c'è sempre un piano B. Betotal Energy Boom per un'extra ricarica di energia e ti senti più boom. Betotal, l'energia con la B maiuscola.

0: Vieni alla Coop. Questa settimana il pomodoro ciliegino origine Coop in confezione da un chilo a solo 1,98 euro. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare il nuovo Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere dei 5G, il nuovo Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco più ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
4: Vediamo quanto sei preparato.
5: Ciao.
4: Luca?
6: Sì.
4: Alto? Castano? Riccio.
7: Ho proprio l'offerta che fa per voi tre.
8: Sono due.
6: No. Aspettano un bambino.
5: Ma... già, qui ti aiutiamo a occhi chiusi. Portaci le bollette e controlliamo le tue spese. E se passi a Wind 3 Luce Gas, blocchi le condizioni per 2 anni.
8: Se è maschio, Rosario,
5: È femmina.
8: Fiorella!
6: Per voi, questo è altro.
9: Wind 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Che cosa vale oro per te? Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar Oligo Mag Plus per te, con magnesio. Alimenta la tua energia. Solgar, find your gold.

0: Bruciato lo striscione che commemorava Martina Carbonaro nel luogo dove è stata uccisa. L'atto arriva a pochi giorni dallo sfregio della panchina rossa che ricordava la 14enne. Minacciato il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, per la demolizione dell'ex cementificio confiscato alla Camorra. Attivate misure di sicurezza a sua tutela. No al CPR a Castel Volturno, il rifiuto netto delle parti sociali e comunitarie del Casertano all'idea di costruire un centro per i rimpatri trova il sostegno della regione. Il prossimo 28 giugno Nola si riempie di colori e passione per la tradizionale festa di Gigli. Fervono i preparativi in città organizzati dalle diverse corporazioni. Nel Napoli che verrà, Allegri dovrà trovare spazio ai numerosi rientri dei prestiti da Marianucci all'Angelucca, Rafa Marin e Follo Runcio. Situazioni da sbrogliare anche per il direttore sportivo Manna. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Non riesce a trovare pace la memoria di Martina Carbonaro, vittima ancora una volta della violenza di ignoti. I dettagli con Claudio Pappaiani.
1: Quella gigantografia era lì a ricordare ogni giorno il suo sacrificio sull'altare di una guerra senza fine. La violenza sulle donne è l'atto più codardo che un essere umano possa compiere, c'era scritto. Una foto e un monito che qualcuno ha voluto cancellare, bruciando lo striscione, quel che rappresentava. Era all'esterno dello stadio di Afragola, l'ultimo luogo che aveva visto viva Martina Carbonaro un anno fa, prima che il suo ex fidanzato Alessio Tucci la uccidesse a colpi di pietra. Un nuovo oltraggio alla memoria della 14enne che arriva a 3 giorni dalla distruzione della targa dedicata a lei su una panchina rossa, proprio il simbolo utilizzato per ricordare le vittime di femminicidio. 2 atti ravvicinati che pesano come macigni e che alimentano un clima di tensione che da giorni accompagna questa triste storia, dopo minacce e scontri verbali che hanno coinvolto la famiglia della giovane e l'ex fidanzato accusato dell'omicidio. Sul grave episodio di oggi sono in corso i rilievi tecnici.

0: dei vigili del fuoco per stabilire la natura del rogo. Le indagini sono state affidate alla polizia municipale e seguite in prima persona dal comandante, il colonnello Antonio Pirricelli. Di quello striscione restano soltanto i segni del fuoco, una nuova ferita per la famiglia di Martina e per un'intera comunità.
1: Solidarietà bipartisan al sindaco di Quarto, Antonio Sabino, oggetto di minacce via social. Il primo cittadino ha annunciato di voler procedere con una denuncia verso ignoti e afferma: andiamo avanti. Ivan Palumbo.
2: Ti metto dentro ai muri, pupazzo. Il triste dato che i sindaci italiani negli ultimi 15 anni subiscono una minaccia al giorno, media che sale nella provincia di Napoli, non rende meno grave quella rivolta sui social ad Antonio Sabino, primo cittadino di Quarto, dopo l'annuncio dell'abbattimento dei silos della camorra, 34 anni dopo la confisca. Morta una camorra, se ne fa un'altra, è il testo di un altro messaggio. Qui il clan Nuvoletta Polverino produceva il cemento necessario a costruire i palazzi abusivi in tutto l'Interland. Qui, a breve, troverà spazio un centro polivalente con teatro all'aperto e area fitness. Un simbolo della criminalità organizzata diventa un bene comune e questo dà molto fastidio alla camorra, ha spiegato Sabino, che presenterà formale denuncia ai carabinieri per le intimidazioni e assicura che andrà avanti nel suo progetto. Anzi, entro fine giugno saranno indetti due nuovi bandi per assegnare altri 5 beni confiscati. Solidarietà e vicinanza a Sabino da istituzioni e associazioni. La prefettura valuterà eventuali presidi dei cantieri e servizi mirati di controllo del territorio allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei lavori.
1: Sono ancora ricoverati in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno i due giovani di 16 e 19 anni di San Cipriano Picentino che nella scorsa notte a bordo di uno scooter si sono scontrati contro un'autovettura restando poi incastrati sotto il veicolo. Sempre nel Salernitano due uomini di 27 e 39 anni di Castellabate sono invece morti dopo che il motociclo su cui viaggiavano è finito contro un muretto in località Laura a Capaccio Pestum. Indagini in corso su entrambi gli incidenti. Continua a far discutere l'insediamento di un centro di permanenza e rimpatri nel comune di Castel Volturno. Comitati, associazioni, la Chiesa e anche la Regione dicono di no. Vediamo con Diego Di Onoro.
3: No convinto e sotto diversi aspetti. La comunità di Castel Volturno, appoggiata dalla Regione e da una folta rete di associazioni attive non solo su quel territorio, dice no alla realizzazione di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio di cittadini stranieri, così come ipotizzato dal governo. Nella città casertana, da decenni simbolo nel bene e nel male di una massiccia presenza di immigrati, arrivati ormai alla terza generazione, assemblea pubblica nel centro Fernandez. Per la regione c'era il presidente Fico con gli assessori Morninori e Pecoraro, la Chiesa con la Caritas con Pietro Ragnese, vescovo di Caserta e arcivescovo di Capua, le associazioni, come si diceva, da tutta la Campania. No ai CPR né a Castel Volturno né altrove, il coro unanime. La vera sicurezza, denunciano i partecipanti all'incontro, non si costruisce aprendo quelle che vengono definite galere amministrative, ma lavorando sulla strada della partecipazione, dell'inserimento lavorativo, delle politiche sociali. Sul fronte politico, a distanza, interviene il capo dell'opposizione in Consiglio regionale Gennaro San Giuliano, che dice i CPR sono stati ritenuti legali dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il tema da discutere può essere quello delle compensazioni da accordare al Comune in termini di infrastrutture e qualità della vita dei cittadini.
1: Salario minimo, fuga dei cervelli, gestione dei grandi eventi, questi alcuni dei temi del confronto politico regionale. Il servizio di Giuseppe De Caro.
4: Ha riunito a Napoli i rappresentanti di istituzioni e mondo accademico, il PD Campano, per un confronto sul disegno di legge regionale sul salario minimo.
5: Abbiamo approvato da poco in giunta una legge sul salario minimo. Dobbiamo fare in modo tale che questa legge venga attuata perché dobbiamo garantire diritti ai lavoratori.
4: Più in generale il dibattito si è incentrato sul lavoro.
6: Un lavoro che regge al presente delle nostre famiglie ma che consente alle nostre famiglie, ai lavoratori e alle lavoratrici di costruire e di investire sul proprio futuro. E dunque lavoro dignitoso, pagato nel modo giusto e soprattutto un lavoro sicuro e duraturo.
4: Mira a fermare l'emorragia di talenti dal sud, 196.000 quelli campani partiti verso il nord fra il 2011 e il 2024, secondo i dati deputati del CNEL la proposta di legge di partecipazione popolare Spazio ai Giovani, lanciata dal consigliere regionale del gruppo FICO presidente Davide Derrico. Nei prossimi 6 mesi, in 100 punti d'ascolto di altrettante piazze della regione, su una piattaforma digitale chiamata Una Nuova Generazione, ragazze e ragazzi potranno lasciare le loro idee.
7: Noi vogliamo riformare il forum dei giovani, vogliamo certamente includere delle quote generazionali, vogliamo certamente richiedere spazi fisici, spazi giovanili, vogliamo che si aprano gli spazi e vogliamo chiedere ai giovani in che modo.
4: Nel centrodestra Forza Italia guarda le comunali di Napoli del 2027, anno che sarà anche di grandi eventi come l'America's Cup.
8: Noi dobbiamo fare in modo che queste grandi opportunità, di questi grandi eventi, abbiano poi un risvolto permanente in termini occupazionali e sociali per le periferie.
9: Dobbiamo recuperare le periferie per recuperare il disagio sociale, per recuperare i giovani a un contesto civile.
10: Andremo, come abbiamo già fatto tante volte, nelle periferie a far vedere la realtà di queste problematiche che i cittadini hanno e che non cambiano mai.
4: Intanto proprio a Napoli il Movimento Indipendenza, fondato da Gianni Alemanno, confluisce in Futuro Nazionale del generale Vannacci che, spiega il coordinatore regionale Catello di Capua, si aspetta di essere determinante per il rilancio del centrodestra in Campania dopo i risultati penalizzanti delle ultime amministrative.
1: Trasporti al via il 1° luglio, la tratta diretta tra Napoli e Bari che arriverà sino a Lecce in 5 ore. In entrambe le direzioni il servizio effettuerà fermate a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli a Fragola. Primo treno in partenza dal capoluogo salentino alle 18.10, mentre il giorno successivo alle 6.45 partirà il primo convoglio diretto in Puglia con arrivo a Bari dopo 3 ore e mezza. Sono patrimonio immateriale dell'umanità i gigli di Nola e in vista della ballata del 28 giugno si moltiplicano gli eventi di preparazione. Ce ne parla Nello Di Costanzo.
11: Entra nel vivo la grande macchina organizzativa della festa dei gigli di Nola, patrimonio di fede, tradizione, identità popolare UNESCO. Si intensificano quindi le iniziative promosse dalle singole corporazioni impegnate a scandire il percorso di avvicinamento alla festa con eventi, momenti culturali e appuntamenti dedicati alla valorizzazione della tradizione giglistica.
12: Nola è in festa in questi giorni in attesa della grande ballata di domenica 28 giugno e la corporazione dell'Ortolano è sicuramente quella tra le più antiche e la condivisione, il percorso nelle campagne, nei rioni ne è una valida testimonianza, un percorso di fede sì, ma anche di folklore che rafforza una tradizione millenaria.
11: C'è poi un progetto discografico che raccoglie in un prezioso vinile le musiche della festa dei gigli reinterpretate in chiave orchestrale.
13: Noi abbiamo fatto un lavoro discografico di rivalutazione della musica dei gigli. La più antica è del 1930, un lavoro con l'orchestra, cioè abbiamo preso questi brani, li abbiamo trascritti, incisi con l'orchestra sinfonica e messi su un vinile. Abbiamo prodotto un vinile che ha tiratura limitata per raccontare la musica dei gigli vestendola di un valore artistico che merita.
1: Un camper medico attrezzato in Piazza Municipio a Napoli per offrire screening urologici gratuito, uno strumento offerto dalla Fondazione Pro Onlus. La prevenzione è la chiave per la diagnosi precoce del tumore alla prostata, come ci dice il professor Vincenzo Mirone, presidente della Fondazione Pro. Lo ascoltiamo.
14: I maschi hanno un bel problema, hanno paura di controllarsi, fanno solo il PSA, questo esame del sangue, e questo esame non fa diagnosi, quindi noi andiamo a cercare i maschi nelle piazze, non solo ovviamente in Napoli ma anche in tutta Italia. È importantissima questa prevenzione perché il cancro alla prostata preso in tempo è guaribile, quindi noi siamo accanto oggi ai napoletani e speriamo che questo concetto di prevenzione al maschile sia uguale alla prevenzione al femminile, le donne sono molto più brave di noi.
1: Villa Rufolo a Ravello si prepara a ospitare la 74esima edizione del Ravello Festival, l'inviata Antonella Fracchiolla.
15: Ravello è molto famosa per il festival musicale, ma il festival musicale deve essere una parte delle attività della Fondazione e tra i primi punti dello statuto c'è la valorizzazione dei beni architettonici, paesaggistici.
12: Villa Rufolo nel paesaggio della costiera amalfitana, il tema dell'incontro che la Fondazione Ravello ha dedicato a tutela, valorizzazione e gestione del paesaggio costiero e dei giardini storici. E non c'è luogo migliore di questo al mondo per parlarne, visto che tra storia, arte, musica e l'incanto di un panorama abbagliante, Ravello ha caratteristiche di assoluta unicità. A Villa Rufolo poi visita guidata ai cantieri e lavori attualmente in corso nel complesso monumentale per rifare la pavimentazione dei viali e recuperare le balaustre in legno in vista di una migliore conservazione ma anche una migliore fruibilità dei giardini che lo scorso anno hanno attirato oltre 300.000 visitatori. Il 4 luglio il via alla 74

0: Quattresima edizione del festival. All'incontro a Ravello anche la soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio di Salerno e Avellino, da poco insediata nell'incarico.
1: Questo è un patrimonio vivo, non è solo un patrimonio storico, è un patrimonio in continua evoluzione. Nella salvaguardia c'è anche l'innovazione, la capacità di portare nel futuro i saperi, gli usi, le consuetudini di questo territorio.
2: Apriamo la pagina sportiva. Sarà un mondiale di calcio extra large con ben 48 nazioni partecipanti e la RAI è in prima fila per la copertura dell'evento, non solo televisiva. Vediamo con Rodolfo Lorenzoni.
3: La Coppa del Mondo 2026 si prepara a riscrivere la storia del calcio con un'edizione extra large che per la prima volta abbraccerà 48 squadre in tre nazioni dall'11 giugno al 19 luglio, diventando un catalizzatore mediatico per il mercato italiano. Per massimizzare questa opportunità, RAI mette in campo una larga copertura editoriale di prestigio per presidiare ogni istante del torneo con una capillarità straordinaria.
4: È uno sforzo da una parte, da un punto di vista economico, enorme, perché la RAI è uno dei broadcaster pubblici in Europa che investe di più sui diritti sportivi, ma è anche uno sforzo produttivo editoriale grandioso che solo la RAI sa fare in Italia e che credo onoreremo anche con questi mondiali.
3: Anzitutto 35 partite trasmesse nella fascia oraria 18:40 2 di notte su RAI 1 con programmazione pre e post partita, oltre agli highlights dei restanti 69 incontri in programma. Ma tutto il servizio pubblico nelle sue articolazioni sarà impegnato a rendere fruibile nel migliore dei modi l'evento sportivo dell'anno. RAI Sport, Radio 1, RAI News 24, con dirette streaming e cronache testuali.
5: È un impegno capillare perché dovremo raccontare in realtà un intero continente con quello che rappresenta, ovvero fusi orari, culture diverse, città che hanno un'identità.
3: E poi la cruciale copertura online e social, fotogallery, maratone, caroselli, sintesi di momenti più importanti della giornata. Il Mondiale RAI viaggerà sulle piattaforme con pagine speciali e contenuti originali, appositamente costruiti da corrispondenti e inviati.
6: Ringraziamo RAI per tutto lo spazio che darà, guardando il Mondiale da tante prospettive, non soltanto quelle del campo. E in ogni caso sarà un richiamo un po' a tutta la nostra giovinezza, la nostra infanzia.
3: Le prime 30 partite dello scorso mondiale totalizzarono una media tra i 6,5 e 6,8 milioni di telespettatori, raggiungendo complessivamente quasi 45 milioni di utenti, con la finale del torneo seguita da 13 milioni di spettatori con uno share vicino al 70%. Anche per questi campionati la copertura RAI assicurerà non solo agli appassionati e ai competenti l'accesso a un evento che da sempre riesce a travalicare il fatto sportivo.
2: Si attendono gli ultimi dettagli prima di rendere ufficiale l'accordo tra Allegri e il Napoli. Il tecnico livornese si troverà a gestire anche gli esuberi dello scorso anno. Ci dice di più Piero Vitiello.
7: L'ufficialità di Allegri come nuovo allenatore del Napoli arriverà solo nei prossimi giorni, quando il tecnico livornese avrà formalizzato l'addio al Milan. Presentazione con ogni probabilità a fine giugno, una volta che il presidente De Laurentiis sarà tornato dagli Stati Uniti. E mentre filtrano le prime indiscrezioni su chi, come il fedelissimo Rabiot, potrebbe seguire le orme del mister scegliendo Napoli come piazza per rilanciarsi dopo la mancata qualificazione in Champions dei rossoneri, temi di mercato più immediati già riempiono le giornate del DS Giovanni Manna. In primis i rientri dei prestiti. Sono 23 gli azzurri che teoricamente dovrebbero fare ritorno alla base, salvo poi in maggioranza essere girati nuovamente in prestito e magari contribuire ad un tesoretto da reinvestire. Molti giovani, ma anche calciatori su cui il club ha investito negli anni scorsi, poi bocciati dal campo e dagli allenatori. In difesa uno fra Marianucci e Rafa Marin potrebbe tornare per rimanere. Tra centrocampo e attacco, tanti quelli dimostratisi inadatti alla dimensione azzurra. L'obbligo di riscatto non è scattato per Kajust, su cui l'Ipswich Town dovrà decidere, e nemmeno per Zerbin, che era legato alla permanenza in Serie A della Cremonese. Su Faloruncio riflessioni in corso del Cagliari, così come per Khedira, protagonista della salvezza del Lecce, ma la cui permanenza in Salento non è ancora ufficiale. Per non parlare dei ritorni di oggetti misteriosi come Lindstrom e Gonghe, o come Lucca, che non rientra nei piani, e Noah Lang. Per quest'ultimo il rilancio potrebbe arrivare dal Mondiale con l'Olanda, e chissà che nel Napoli di Allegri non possa esserci spazio anche per lui.
2: Laboratorio e spettacoli per famiglie e bambini nell'iniziativa Porto di Parole a Salerno. Andrea Siano.
8: Ciao!
9: Porto di Parole, la bottega delle narrazioni differenti, trasforma il centro pastorale San Giuseppe a Salerno in una casa senza muri e senza stanze.
10: Qui alla 13ª edizione di Porto di Parole, quest'anno il tema è la casa. Attraverso la narrazione cerchiamo di costruire mattone dopo mattone questa dimensione di casa.
9: Spettacoli, laboratori da costruire insieme come i quiz di Operazione Allegria, il progetto promosso da Fondazione Mac Buongiorno per far vivere ai più piccoli i grandi quiz della TV italiana, da Rischia Tutto a Bis.
11: Sono arrivate le scuole dell'infanzia da parte del comune di Pontecagnano, poi a seguire le scuole del comune di Salerno, della primaria, e sono arrivati tantissimi bambini.
9: Bambini e famiglie insieme nei percorsi di circo teatro per riflettere anche su relazioni, fragilità, giocando e definendo se stessi nella società attraverso i classici della narrativa, ma anche testi contemporanei su identità, appartenenza, errore, trasformato in questo caso un'opportunità di crescita.
12: Siamo partiti con il pomeriggio in spiaggia, c'erano circa 200 tra bambini e familiari, genitori, è stato un evento bellissimo, molto poetico, per regalare sogni, emozioni e stupore ai bambini.
2: Si terrà dal 13 al 20 giugno la 31ª edizione del premio Cimitile, dedicato quest'anno all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. La serata finale con la consegna dei campanili d'argento sarà trasmessa il 7 luglio su Rai 2. La commissione scientifica, presieduta dal giornalista Francesco Giorgino, che succede al compianto Ermanno Corsi, ha assegnato i riconoscimenti a Francesco Gioia per la migliore opera inedita, a Lorenzo Marone per la narrativa, al corrispondente Rai da Gerusalemme Giovan Battista Brunori per l'attualità, miglior opera di saggista al direttore del Foglio Claudio Cerasa, per l'archeologia Natascia Luigia Antonino. Il premio al giornalismo è andato alla conduttrice Rai Maria Soave. Il premio, dedicato alla memoria di Ermanno Corsi, è stato assegnato al professore Paolo Ascerto, oncologo del Pascale di Napoli. Ora un paio di appuntamenti in chiusura. Domani a Napoli, alla Villa Pignatelli in Riviera di Chiaia, alle 11 per il Maggio della Musica, Maestro Sarà Lei, il Tormenti del giovane Gershwin, concerto con il pianista Fiorenzo Pascalucci e Enzo Salomone, voce recitante. Mentre al Teatro San Carlo, alle ore 19, chiude la stagione di concerti 2025-2026 con Donato Renzetti a dirigere l'Orchestra del Lirico di Napoli. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. L'informazione regionale della RAI torna domani alle 14. Notizie e approfondimenti anche sul sito e sui nostri canali social. Ora le previsioni del tempo. Grazie di essere stati con noi e buona serata.
13: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
14: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano prevalenza di cielo sereno, salvo temporanei addensamenti nel pomeriggio con possibili brevi rovesci. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà per lo più poco nuvoloso, ma con possibili locali piovaschi durante il pomeriggio. Sul Salernitano, temporanei annuvolamenti consistenti durante le ore pomeridiane potranno dar luogo a isolati rovesci, aperture successive. Temperature pressoché stazionarie su tutto il territorio regionale, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti per lo più dai quadranti meridionali saranno deboli con locali rinforzi, mare generalmente poco mosso.

0: ZQL presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Nuovo ZQL antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina. Ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio. Passa Plenitude per la luce e hai in omaggio 12 mesi di adotta un pannello. Così, senza installare un impianto, usi virtualmente energia solare e se consumi nelle ore di sole ti conviene. Scopri di più su anyplenitude.com.
1: Dai, alziamoci.
2: C'è un posto dove la natura sa rendere più buono ogni risveglio. Quando uova fresche, latte e grano si incontrano al mulino, nascono i tarallucci Mulino Bianco.
3: Senti che buono, gli piacerà.
2: E nasce il buongiorno.
1: Senti che buono.
2: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
4: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Facciamolo insieme, tutti. IVA inclusa.
5: Le scegli e senti il mare che le accarezza.

0: il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Noi Sapiens costruiamo grandi opere fino dalla notte dei tempi, ma oggi ne vale ancora la pena.
2: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Questa sera alle 21.30, Rai 3.
3: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills. Albatros, venerdì 21.20, Rai 3. Ci siamo, le stelle del calcio accendono il mondo.

0: Per quello che riguarda la flottiglia, lei ha visto come il governo giudica quello che è accaduto ieri. Abbiamo condannato pubblicamente questa iniziativa, lo abbiamo fatto con i nostri interlocutori israeliani, con i quali ci sono stati moltissimi contatti oggi.
1: Free Palestine!
2: ככה צריך.
3: ישראל חי. ישראל
4: חי. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. אחרי ש...
2: לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
5: תרגופתגו.
6: Siamo pronti nei negoziati a garantire al mondo che non stiamo cercando di dotarci di armi nucleari, non stiamo cercando l'instabilità nella regione.
7: Quello che vedete in giallo e in nero è tutto mare, eh? Questi sono i fondali soltanto.
8: Sì, esatto, si presuppone che l'area minata sia in questa zona,
7: sì.
8: E se vede è proprio all'interno del passaggio,
7: sì,
8: della linea di separazione del traffico in ingresso e uscita da Hormuz.
9: Un po' di te, tesoro.
10: Ehi, capitano, guarda, a tribordo!
11: Eccola lì, la preda che cercavano.
10: Guarda, a tribordo!
11: Un quartiere degli affari gonfio di multinazionali, di società conglobate.

0: banche private grasse e tronfie.
1: Quello che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto è un accordo di principio per porre fine alla guerra in Medio Oriente e al blocco iraniano dello stretto di Hormuz, ma alcune delle questioni più delicate devono ancora essere risolte.

0: Soffiano venti di guerra in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno colpito un sito di missili e navi nel paese. Il segretario di Stato americano Rubio assicura che proseguono i lavori per raggiungere un accordo con Teheran.
1: Dammi quel fucile. Se vuoi le cose fatte bene, te le devi fare da solo.
2: Bene, vi prego di trasmettere le mie congratulazioni a tutti i soldati della forza. Credo che stiate svolgendo un lavoro eccezionale, sia con la prima flottiglia, sia con questa fase dell'operazione. Lo state facendo con grande successo e, devo dire, in modo discreto.
3: Abbiamo visto la bozza americana d'accordo. Per noi è inaccettabile. Chiunque legga la bozza sa che l'obiettivo del negoziato non è raggiungere un cessate il fuoco, ma garantire impunità per ogni attacco israeliano.
4: La presa in custodia degli attivisti della flottiglia. Scusi, io non l'ho interrotta.
5: Ha ragione.
4: Ecco. No, è che quindi la presa in custodia, la presa in custodia degli attivisti della flottiglia non solo è sacrosanta perché forzare un blocco navale è illegale,
6: però,
4: ma
6: Luca,
4: serve.
6: Scusa un attimo. Luca De Carolis, riusciamo ad ascoltare le parole
7: io
6: di
7: non
6: Leoni
7: ho detto
6: di
7: adesso,
6: Forza
7: non
6: Italia?
7: Ho detto nulla l'altro,
6: senza,
7: non ho detto nulla l'altro.
6: No, però senza ridergli in faccia,
4: nella,
6: perché è abbastanza sgradevole.
7: No, è nella
6: da
7: cultura
6: casa
7: che indigna sentire la presa in cura di fronte
6: allora,
7: a quello che è successo.
6: Luca, combattilo con le parole, non con le risate.
8: Quanti palestinesi hanno salvato le flottiglie? Quanti bambini sono rimasti in vita grazie alla flottiglia? Zero. Quindi si tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che magari ti fermano per 4 ore e puoi gridare che sei stato torturato.
9: Ma senti, se a te ti torturassero come quello del film, avresti parlato?
10: Per carità, cioè, ma a me non c'era nemmeno bisogno di mi torturare. A me basta che dicevano solamente, per esempio, guarda che se non parli forse ti torturiamo. Cioè, immediatamente parlava, scriveva, cioè se non capivano facevano disegno.
11: Dicevano addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti, ci davano le scarpe in mano per essere anche, cioè che non ci potevamo neanche difendere. Non sapevamo che entravamo in questo container e c'erano 3 persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano, 3 energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci ovunque.
12: Posso chiederle se lei si è identificato come parlamentare? Cioè
11: sì,
12: loro sapevano
11: certo,
12: che lei...
11: Io avevo il passaporto di servizio che si sono presi e dopodiché hanno cominciato a strattarmi, hanno tirato via una collanina che avevo, già mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma...
13: Ma perché questi, chiamiamoli scompaginati della flottiglia, si preoccupano di una guerra a Gaza che in questo momento non c'è perché Israele è occupato su vari fronti?
14: Anna Maria, però non li puoi definire così, sono appena stati torturati anche tu.
15: No, scusami Francesca.
13: No, non sono stati torturati, è una palla bestiale, vedrai che si scoprirà.
16: E si può sapere che cosa significa?
17: Non lo so, il signor Wentworth mi ha solo detto di venire qui a dire che c'erano dei guai al mulino, nient'altro, non mi aspettavo una specie di inquisizione spagnola. Gna! Nessuno si aspetta l'inquisizione spagnola.

0: non ci sono i forni crematori, non sto dicendo che, però tutta la scenografia, loro lo hanno fatto come un campo di concentramento, per quello ci abbiamo pensato molto prima di usare questa definizione. Siamo sempre dalla parte dei partigiani, siamo sempre dalla parte di chi ha combattuto il nazifascismo, dagli ebrei che hanno subito 6 milioni di morti. Dunque usare questa, cioè vedere che l'orrore che è stato fatto a loro lo hanno replicato, togliere il passaporto, mettere un numero al braccio, che te diventi un numero.
1: Dopodiché, che nel governo israeliano ci siano dei ministri fascisti, anzi, forse sono tutti fascisti, è un campanello d'allarme drammatico perché l'ebreo fascista è un ossimoro.
2: Non commuovetevi per le loro urla. Sono arrivati qui pieni d'orgoglio come grandi eroi e guardateli ora come sono ridotti adesso. Non sono affatto eroi, ma solo sostenitori del terrorismo. Dico al primo ministro Netanyahu, lasciali a me per molto, molto tempo. Dateceli per mandarli nelle prigioni dei terroristi.
3: Quale governo, scusi?
4: No, dico a tutto il governo israeliano, no?
3: Ma io nel video non l'ho visto. Non c'era nessun governo.
4: No, vabbè, c'era un ministro, però era ben.
3: No, io ho visto. Il cattivo era solo Ben-Gvir.
4: Sì, nel video c'era lui, però.
3: Il violento, Ben-Gvir.
4: Certo, violento,
3: sì. Gli israeliani lo chiamano il violento.